morire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Grazie, grazie, signore e signori. Adesso assisterete ad un evento eccezionale. Una nuova coppia di artisti presenterà un brano straordinario. Fatti mandare, anzi, fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Divertitevi!
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

Ante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.
1: Ciao, sono Davide Zito e vi presento il mio nuovo brano, Naturale. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale, come ormai accade, da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani, soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 exagrin, 38 grain. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Martedì, lodi mattutine.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana, che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio. Venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirien 38 uni. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.
2: Ancora, ancora.
3: Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano, Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirin 38 uni. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: più naturale.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sarà.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana, che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirin 38 uni. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana, che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirin 38 uni. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco incontri in blu della settimana.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: ritrovati amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Sapete qual è l'unica cosa d'estate che funziona meglio del condizionatore? Una bella bella storia, e adesso ne parliamo proprio con un amico, anche un mio amico, spero che lo sia, ma almeno lo dico, al presidente di Avis Comunale Forlì, Roberto Malaguti. Ciao Roberto.
1: Ciao Enrico, ti confermo, siamo amici, come stai?
0: Bene, bene, molto bene.
1: Siamo qui.
0: 90 anni, dicevo, c'è una 90 anni da festeggiare, rappresentano un bel traguardo che poche associazioni possono raccontare. Ma qual è la prima emozione quando hai capito che stavi entrando in un anno così importante per la storia di Avis Forlì?
1: Esatto, grazie. Responsabilità perché vuol dire che c'è stata della gente prima di noi che ha, noi perché io non sono da solo, abbiamo un consiglio direttivo e soprattutto un gruppo di volontari e volontarie molto, molto nutrito e molto volenteroso, e prima di noi ci sono state delle altre persone che hanno fatto accadere qualcosa in città qui da noi a Forlì e in realtà anche altrove, perché poi Avis, non lo devo certo raccontare a te e al tuo pubblico, è una realtà nazionale, però insomma nella città di Forlì ci sono state delle persone che ci hanno preceduto, che hanno costruito un'organizzazione credibile. Quindi la responsabilità è il primo sentimento che dobbiamo in qualche maniera, anzi la prima cosa che dobbiamo onorare.
0: E non sto neanche qui a presentare Avis Forlì, perché poi ci siamo già sentiti un tempo fa, ne abbiamo parlato, sì, più volte di Avis Forlì, perché è una bellissima realtà alla quale tu sei presidente da diversi anni, no? Io te lo chiedo, sì, ma chi te l'ha fatto fare poi?
1: È una domanda che mi chiedo anch'io a volte.
0: No, perché è un bel impegno, conoscendo un po' l'ambiente.
1: Esatto, anch'io e anche le persone che sono impegnate con me, noi abbiamo, diciamo, dato un passo, mi permetto di usare una parola forte e che a volte mi attira critiche, un passo quasi imprenditoriale al nostro essere volontari, nel senso che ci siamo dati delle regole abbastanza, lasciatemi dire, stringenti di operatività e abbastanza rigorose dal punto di vista dell'attività. E però queste regole ci hanno dato in qualche modo aiuto, intanto perché quando decidi che hai delle regole sei anche facilitato a fare accadere i progetti.
0: Certo, certo.
1: E poi ci hanno dato dei risultati, perché onestamente io sono molto grato a tutte le persone che alla fine si mettono a disposizione per donare sangue, plasma, insomma, e tempo. Quindi sicuramente un impegno forte, certo, gravoso, soprattutto per chi come me, come noi, non è pensionato, però è un impegno gratificante.
0: Ma credo anche guardando il calendario dei festeggiamenti dei 90 anni che si capisce anche subito una cosa, che non avete organizzato una semplice festa degli amici, ma
1: no,
0: un intero anno di eventi.
1: Allora,
0: come avete,
1: esatto,
0: costruito questo programma? Cioè, non me lo dire tutto adesso che abbiamo diversi minuti.
1: No, te lo dico, ti dico un po' di fondamentali. Allora, intanto l'abbiamo costruito con grande non consapevolezza, perché tutta la roba che abbiamo messo in pista poi va gestita, quindi ci vuole tempo. E quindi la prima cosa, non consapevole, a parte le battute, l'abbiamo costruito questo calendario con un'idea precisa, che di portare il più possibile persone non tradizionalmente vicine ad Avis in contatto con Avis.
0: Certo, certo.
1: Quindi abbiamo creato un po' di
0: sovraesposizione. Adesso ne parliamo, perché continueremo il nostro viaggio nei 90 anni di Avis Forlì, scopriremo perché cultura, musica e solidarietà possono parlare anche la stessa lingua. Prima però facciamo un po' di musica.
1: Dai.
2: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorno, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.
4: Grazie.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati, siamo ancora insieme al presidente, mio amico, lo ripeto, di Avis Comunale Forlì, e ne sono anche contento, Roberto Malaguti. Nel programma dei festeggiamenti, come parlavamo un po' prima, troviamo davvero di tutto, perché ho letto un po' di cose: incontri nelle scuole, concerti, visite guidate, eventi sportivi, una mostra fotografica, un libro dedicato alla storia della solidarietà follivese. Ma scusa, ma Roberto, perché avete scelto di raccontare Avis attraverso linguaggi così diversi?
2: Perché dobbiamo prendere più persone possibili vicino a noi, e quindi, nonostante Avis sia una realtà diciamo così conosciuta, però è una realtà che a volte non riesce a farsi ascoltare da tutti, o comunque crediamo che debba essere una presenza sempre rinnovata, e quindi a seconda di chi sono gli interlocutori devi parlare linguaggi diversi, quindi dal libro classico, che in realtà è stato un grande successo perché ha avuto negli eventi che l'hanno lanciato ha avuto una grande partecipazione, molto trasversale tra l'altro, cosa che non ci aspettavamo, e poi alle scuole devi parlare ai giovani, e poi insomma tante altre
1: tante
2: iniziative
1: facili, esatto, facili. Beh, insomma, guarda, uno dei concetti che mi sembra che ricorrono spesso insomma nei vostri interventi che ho letto è la parola fiducia. Quanto sì. Ma quanto conta oggi creare anche un rapporto umano con i donatori, insomma, e quanto è cambiato anche il volontariato rispetto a 90 anni fa. Io e te non c'eravamo.
2: Esatto, noi non c'eravamo fra 90 anni fa, però quello che possiamo dire è questo. Avis, prima di un'associazione di donatori di sangue, è un'associazione, mettiamola così, è un ente culturale, è un ente sociale, e fa comunità. E nonostante la società cambi, anzi, fortunatamente la società cambia ed evolve, però le persone... Tu puoi mettere tutti i social media, l'intelligenza artificiale, gli artifici che vuoi, però le persone hanno bisogno di umanità. Allora noi dobbiamo costruire e mantenere umanità. La fiducia vuol dire riuscire a essere credibili per accompagnarci tutti insieme nel futuro, che poi è l'altra delle parole chiave. Se mi posso permettere, noi abbiamo definito tre parole chiave per questo novantesimo: cura, fiducia, futuro.
1: Ah, okay.
2: Quindi cura della società e di noi stessi e delle cose, anche del luogo dove viviamo, degli oggetti, di tutto, perché così puoi costruire un clima di fiducia, e attraverso la fiducia vai nel futuro, che anche se non lo vogliamo è il luogo dove dobbiamo andare a vivere tutti insieme.
1: Certo, sei chiarissimo come sempre, e io dico ai miei ascoltatori, avete capito perché è mio amico. No, no, adesso sto scherzando, perché ci conosciamo, mi posso permettere anche di scherzare.
2: No, è assolutamente così, è assolutamente così.
1: Però adesso noi tra pochissimo, caro mio amico, parleremo di alcuni appuntamenti emozionanti di questo anniversario, e soprattutto dello spettacolo che racconta il valore della vita, che ne abbiamo parlato anche prima attraverso una testimonianza davvero straordinaria, ma adesso non voglio spoilerare, quindi restate con noi, andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Pa Buon Sangue, sono Roberto Malaguti, presidente di Avis Comunale Forlì. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dacci una mano, anzi dacci il braccio.

Firenze. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue.

0: bentornati a Radio Favol Sangue Summer Edition. L'estate qui è il caldo, ma noi siamo al fresco e continua la nostra chiacchierata con il presidente di Avis Forlì, Roberto Malagutti. Tra gli appuntamenti del 90° anniversario c'è anche lo spettacolo di Fabiola Pruni. Ci abbiamo parlato proprio un'ora fa qui in radio. Cartella clinica di una vita tra parentesi straordinaria. Perché avete scelto proprio questo monologo come parte del calendario celebrativo?
1: Allora, Fabiola Pruni è un personaggio straordinario che mi è stato presentato da Elena Rossi, che è una delle vicepresidenti di Avis Comunale Forlì. E Elena quest'inverno arrivò dicendomi: guarda, ho visto questo spettacolo di questa persona che è incredibile. Fabiola è una persona disabile, ha un problema di di dialisi, ha un problema alle gambe, insomma, ha avuto una serie di fortune consistenti, e anziché, come dire, piangersi addosso, ha deciso, probabilmente ha un carattere talmente forte che le ha fatto pensare di dover raccontare in modo scherzoso queste sue difficoltà attraverso un inno,
0: diciamo,
1: alla vita.
0: Pure
1: fantastico.
0: Sfighe, perché si dicono così.
1: Esattamente, si può dire, si può parlare in francese.
0: Diciamo sfighe, pure in francese, sfighe.
1: Pazzesche, sfighe pazzesche. E lei è una testimonianza vivente di come, nonostante alcune difficoltà, si possa e si debba gioire della vita. Quindi ci ha regalato questo monologo incredibile che per chi è nella zona di Forlì, per chi è a Forlì, quando ogni tanto Fabiola decide di fare degli spettacoli, abbiamo deciso comunque di, come dire, in qualche modo di supportarla, di segnalarla. Lei è fortissima e consiglio di andare a cercare questo spettacolo perché è veramente bello.
0: Ma secondo te quanto è importante anche che poi Avis, insomma, noi ne parliamo diverso tempo, insomma, ci conosciamo da tanti anni, ma promuova questi eventi che parlano non soltanto di donazione, ma anche del valore, insomma, come dici tu, della vita, della speranza e dell'inclusione, no?
1: Guarda, Avis deve fare questo, cioè Avis come missione statutaria ha convincere le persone a donare sangue, naturalmente le persone che possono farlo, e questo non lo devo certo dire ai tuoi ascoltatori. Avis però per fare questo deve agire naturalmente direttamente chiedendolo, perché la prima cosa da fare se vuoi una cosa è chiederla, quindi se vuoi che una persona doni devi chiedere: mi doni qualcosa? E questo, la risposta, la peggio, è no, quindi non è un dramma. Però Avis per fare questo deve sensibilizzare, deve trasmettere, deve costruire una cultura, deve mantenere una sensibilità, e questo tipo di spettacoli serve per garantire il mantenimento della sensibilità attorno, nel nostro caso, il tema del dono.
0: Guarda,
1: Fabiola esprime gratitudine per il dono della vita.
0: Tu lo sai che sfondi una porta aperta, quindi non c'è neanche tempo anche di discutere di sta cosa, ma quindi noi tra poco poi con te parleremo del futuro anche di Avis Forlì e del messaggio.
1: Certo.
0: Che magari tu come presidente, o anche come Roberto stesso, puoi lasciare ai giovani. A tra poco, musica!
2: Pupo!
3: Diventa donatore anche tu con Riso Va Buon Sangue. È un gesto bello che vedrai ti porterà fortuna. Ciao!

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ C.
1: Bentornati ancora insieme per questa ultima parte insieme al presidente di Avis Comunale Forlì, Roberto Malaguti. Dopo 90 anni di storia, qual è la sfida più importante che attende Avis Forlì nei prossimi 10 anni secondo te?
2: Questa è la cosa difficilissima, immaginare il futuro. Allora, per immaginare il futuro devi guardare il presente. Ridico una cosa che ho detto prima, la socialità. Noi dobbiamo essere consapevoli che le persone hanno bisogno di stare insieme, quindi dobbiamo continuare a parlare il linguaggio che parlano le persone, non, come dire, abbassando il nostro volume, ma stando attenti al tono di voce che utilizziamo. Non dobbiamo essere invasivi, non dobbiamo essere aggressivi, ma dobbiamo essere un punto di supporto, perché bisogna far vedere che, soprattutto per chi come noi vive in posti dove tutto sommato si vive bene, c'è una buona economia, c'è un buon livello di lavoro, c'è una buona istruzione, bisogna ricordarsi che bisogna anche fare qualcosa per qualcun altro che a volte ha un po' più di sfortuna, un incidente, un intervento, certo, una malattia o cose di questo genere. Il dono è questo.
1: Tu credi che, visto che sei saggio, tu credi che al di fuori dei confini di, beh, insomma sei tanti anni che sei del mestiere, tante, sì, fuori dal confine di Forlì, quindi allarghiamo un po' il tiro a livello nazionale, ci sia, certo, questa cosa qua per le Avis in generale locali? Perché io ho sinceramente un po' di piccoli dubbi, ma sono dovuti probabilmente alla mia esperienza radiofonica.
2: Allora, adesso tiro qua, mi stimoli Enrico, lo sai che dopo io posso...
1: Lo so, ci vorrebbe 8 trasmissioni allora.
2: Esatto, io dopo tiro fuori il lato antipatico di me. Il lato antipatico di me è questo. Ci vuole consapevolezza e bisogna anche avere coraggio di cambiare. Provare a fare delle cose per mantenere vivo il volontariato vuol dire anche fare degli errori e avere il coraggio di ammetterli. Il volontariato è qualcosa che va curato con attenzione. Le Avis, diciamo, nella mia esperienza, parlo in maniera generale, ci sono, diciamo, il mondo Avis ha degli esempi virtuosi, ma anche degli esempi di resistenza al cambiamento che non fanno bene a nessuno. Quindi se uno capisce, poi uno deve anche misurarsi con i numeri, è molto semplice, perché i numeri ci danno, io di mestiere vero faccio l'ingegnere, quindi sono legato ai numeri, e i numeri non mentono. Se il donatore non viene più a donare, se i donatori calano, le donazioni calano, devi fare qualcosa, devi cambiare quello che stai facendo, perché vuol dire che non sta funzionando, bisogna prenderne atto. Quindi ci vuole coraggio, non sempre nel nostro mondo come in tanti altri c'è questo coraggio.

0: dell'invito, di aver accettato il mio invito, e complimenti naturalmente alla tua Avis dei Forlì per questi splendidi 90 anni che sono secondo me costruiti grazie certo a migliaia di donatori volontari, ma soprattutto anche il lavoro straordinario che fate voi in generale come ufficio di presidenza e tutti quelli che lavorano.
1: Grazie, come bisogna consiglio direttivo.
0: Esatto,
1: anche.
0: Bisogna
1: grazie.
0: Ricordarlo perché i consigli direttivi sono quelli che poi
1: se funziona, cioè vanno fatti funzionare e quando funzionano bisogna dirlo, e il nostro, devo essere sincero e anche orgoglioso, funziona.
0: Certo, ma io lo so, vi conosco, quindi posso permettermi di dire questo. Noi intanto grazie. Come Radio Fa Buon Sangue, intanto grazie ancora di nuovo, come sempre auguriamo una buona estate a tutti, buona musica, e ricordate sempre che ci ritroviamo la prossima settimana con nuove storie, nuovi viaggi e un'altra bella pagina di solidarietà che non manca e non guasta, tutta italiana. Ciao, buona musica.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie. Musica.
1: Grazie a tutti.
2: Ciao amici di Radio Pa Buon Sangue, sono Roberto Malaguti, presidente di Avis Comunale Forlì. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia di 132 morti e 500 persone ferite. Il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha scosso la parte centro-occidentale del paese con epicentro nel dipartimento di Choco. 32 le città in allerta rossa con vittime e gravi danni tra i maggiori centri a Cali, Pereira e Manizales. Molti volontari che scavano sotto le macerie per trovare i sopravvissuti. Il presidente della Estrella ha decretato lo stato di emergenza e di catastrofe. La presidenza della Conferenza Episcopale della Colombia ha espresso la propria vicinanza alle comunità colpite. Il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La sentenza contro Assad, fuggito con la famiglia a Mosca mentre le forze guidate dagli islamisti si avvicinavano a Damasco nel dicembre 2024, è la prima emessa dalle autorità di transizione che quest'anno hanno iniziato a processare figure del precedente governo sia di persona che in contumacia. In Ucraina, raid diffusi su tutto il paese nella notte, missili russi su Kiev e Zaporizhia, 9 le persone che sono rimaste uccise, diversi feriti. Gli attacchi mentre il presidente Zelensky denuncia nuovi rifornimenti di missili dalla Corea del Nord alla Russia. E Mosca dal canto suo denuncia un morto e 2 feriti con un attacco di droni ucraini nella regione di Belgorod. In Iran, in assenza di schiarite sullo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio riprendono a correre a ritmo sostenuto. Il WTI americano sale $84 al barile, mentre il Brent guadagna di nuovo e arriva a $90. Il Comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto alle 14.30 a Palazzo San Macuto per l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna. Lo scontro diplomatico è scoppiato a causa della decisione del governo italiano di sospendere l'accordo di Schengen verso la Spagna dopo che 70.000 persone sono entrate la scorsa settimana a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, determinando così la reintroduzione dei controlli temporanei alle frontiere aeree e marittime come misura preventiva di sicurezza. Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove a quota circa di 1900 metri. A causa dell'attività del vulcano, un solo aereo è decollato questa mattina dall'aeroporto di Catania dove i voli restano sospesi fino alle 19. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
2: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
1: Trasmettiamo adesso la replica dell'undicesima puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 23 dicembre 2025.

0: Di nuovo in onda con l'almanacco del giorno pop, la trasmissione di Radio Incontri in Blu più amata dagli appassionati di cultura pop. Ora questo mi viene in mente. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui.
0: Poi lo dice sempre con questa intonazione così molto, molto gioiosa, che ci fa piacere perché il nostro è un programma di gioia, di...
1: Perché in realtà voi non lo vedete, ma è un registratore che tutte le volte rifà.
0: È sempre la stessa frase.
1: Esatto.
0: Assolutamente. E con Carlo Pasqui stiamo ad ascoltare le nostre proposte relative alla cultura pop, quindi di solito parliamo di un film, un disco e un libro o un fumetto legato alla settimana in corso. Ma la settimana in corso è ovviamente la settimana più importante dell'anno anche per la cultura pop, cioè la settimana natalizia, quando si sta a casa davanti al camino con i familiari a mangiare il torrone
1: e si guarda il Grinch,
0: a mangiare il pandoro, qualcuno poveretto anche il panettone.
1: Guarda, una volta ti avrei dato ragione, in realtà forse con l'aumentare dell'età, all'inizio, fino a 10 anni fa, per me esisteva,
0: cioè ora mangi il panettone con l'uvetta e lo apprezzi.
1: Sì, per me esisteva solo il pandoro. Ora
0: è il pandoro quando ci spalmi la Nutella sopra, poi
1: sì, cioè ora il pandoro lo mangio una fetta sotto Natale e basta.
0: Ragazzi, qui è veramente la senilità, come diceva Italo.
1: Ma anche il colesterolo,
0: anche il colesterolo. Allora, in questa puntata natalizia, quindi anche il nostro background musicale è un po' a tema, ci occupiamo di
1: un film che è il film forse emblematico di Natale,
0: cioè Una poltrona,
1: sì,
0: per due.
1: Esatto. Guarda, ti volevo chiedere, quali sono i film di Natale per te?
0: I film di Natale? No, per me è Gremlins, ovviamente, che inizia il giorno di Natale con la musica natalizia.
1: Come per me il Grinch, insomma, una cosa che c'entra col Natale, ma...
0: Fino a un certo punto, vabbè, ma anche Una poltrona per due soltanto in Italia è il film natalizio, adesso... Cioè, è vero che c'è una scena, c'è una parte, appunto, comunque ambientato alla fine dell'anno, però fondamentalmente non è un film natalizio. Invece quello di cui parleremo in questa puntata sicuramente è un film natalizio, uno di quelli usciti durante le feste e che va rivisto durante le feste, non si guarda ad agosto, cioè
1: Mamma, ho perso l'aereo,
0: Home Alone. Quindi uno dei più grandi successi di pubblico del cinema degli anni 90.
1: Tra l'altro, su questo c'è da dire proprio effettivo, nel senso che era il secondo miglior incasso di tutti gli anni 90,
0: come nella scorsa puntata quando abbiamo parlato,
1: esatto,
0: di Avatar,
1: che però con altre cifre, qui si parla di 470 milioni di dollari, che non sono
0: robetta.
1: Non sono briciole, ma non sono i 3 miliardi degli altri film che abbiamo citato di Avatar. È il maggiore incasso per un film commedia fino a Una notte da leoni nel 2011.
0: Ah, pensavo fino a Quo Vado di Checco Zalone.
1: No,
0: no, perché tra l'altro proprio il 25 dicembre o il 26 uscirà
1: il
0: Camino, mi pare. No, il Camino era quello di Breaking Bad,
1: sì.
0: Però comunque
1: però
0: sul, sì, cammino,
1: sul
0: di Santiago.
1: Cammino di Santiago. C'è anche una battuta che dice: che fai il Camino di Santiago in taxi? Non so se è voluta, ma per chi non lo sapesse, il Camino di Santiago in taxi
0: è volume 3 di Brunori.
1: Volume 3 di Brunori, il terzo disco di Brunori.
0: Brunori Sas, che è un po' il nostro idolo, che noi andiamo a vedere ripetutamente.
1: Ma stiamo andando da una cosa all'altra.
0: Ma okay, il bello di questo programma è che appunto noi parliamo così in allegria, come deve essere quando si parla di cultura pop, mischiando anche universi un po' lontani. Ma torniamo a parlare di, come si chiama, Kevin McAllister.
1: Sì, ma perché ora effettivamente questo è un film che raccontare la trama è quasi assurdo, perché non ci,
0: vabbè,
1: credo,
0: poi si capisce dal titolo, Mamma ho perso l'aereo, quindi c'è questa incredibile famiglia americana con tantissimi figli, cugini, nipoti, non si sa quanti sono, che vanno a prendere l'aereo per andare in Europa, se
1: a
0: non
1: Parigi.
0: Ricordo, a Parigi, quindi immaginate quanti soldi avevano. Poi era l'epoca, diciamo, pre-low cost, quindi prendere l'aereo non costava neanche poco. Questo bambino in realtà non riesce a prendere l'aereo, si perde o rimane,
1: cioè,
0: proprio in casa. Ah, non si sveglia, e nessuno se ne accorge.
1: Nessuno lo sveglia.
0: È il secondo dove si perde nell'aeroporto, oppure sbaglia,
1: sì,
0: aereo,
1: sì,
0: e va,
1: sì,
0: a New,
1: sì,
0: York.
1: Sì, è il secondo che sbaglia, sì, esatto. Nel secondo succede questa cosa.
0: E quindi niente, rimane in casa, e per tornare indietro veramente impiegano tanto tempo, e quindi lui dovrà in qualche modo sopravvivere in casa, trovandosi anche a dover resistere all'assalto di due ladri pasticcioni, ovviamente, contro i quali lui andrà a organizzare un piano diabolico di resistenza e aggressione.
1: Tra l'altro, su questo c'è da dire, accidenti, che cast, perché uno dei due ladri è Joe Pesci, che il film è del 1990. Nel 1990
0: è l'anno di Goodfellas,
1: sì,
0: di Quei bravi ragazzi,
1: di Quei bravi ragazzi, che lui vince l'Oscar. Poi l'anno successivo vincerà l'Oscar Joe Pesci. La mamma Catherine O'Hara era già famosa per Beetlejuice, e i fratellini Culkin diventeranno comunque famosi entrambi.
0: Famosissimi, perché Macaulay Culkin, quando eravamo bambini, quando eravamo piccoli, mi viene da dire.
1: Io penso che nel 90 non ero nato, quindi.
0: È del 90.
1: È del 90.
0: O io avrei detto 93-94. No, forse il secondo. No, perché per il 90 ero troppo piccolo anch'io.
1: Il secondo era del 92, quindi ero nato da poco.
0: Ok. Comunque, effettivamente ricordo che nei primi anni 90, ecco, mettiamola così, Macaulay Culkin era famosissimo, praticamente veniva coinvolto in ogni film di cassetta, e ricordo anche film piuttosto belli come Page Master, Richie Rich, che però l'ho rivisto da poco, non è in realtà così, è un po' grottesco, ma non è del tutto da buttare via. E tra l'altro era anche il bambino nella lunghissima sequenza iniziale di Black or White di Michael Jackson. Lui era un grande amico di Michael Jackson e quindi fu coinvolto anche nel video musicale della canzone.
1: Pensa, non lo sapevo questo. Grazie Ale di queste perle che ogni tanto tiri fuori. E il fratello invece diventa famoso un pochino più da grande. Ha una carriera, se si va a vedere,
0: Kieran Culkin,
1: una carriera comunque importante.
0: E nel film invece è il cugino, non è il fratello, ma è il cugino.
1: Sì. Però diciamo da piccolo meno, fa un po' di film in qua e là, fa altre cose con Christopher Columbus, che è il regista, che poi magari
0: poi farà appunto Page Master
1: e anche un altro film proprio fra il primo e il secondo Mamma ha perso l'aereo. E però dopo, negli anni 2000, inizia a crearsi una carriera fino ai successi recenti, perché vince un Golden Globe per Succession.
0: Mm-hmm. E quindi per la televisione,
1: sì, per una serie televisiva molto importante, una delle più degli ultimi anni. Ricordo una puntata è stata girata anche a Cortona.
0: Sì.
1: E poi ha vinto l'Oscar recentemente, credo 2 anni fa.
0: Quindi insomma una bella carriera di successo. Macaulay Culkin invece, che diciamo era il protagonista, era molto famoso all'inizio degli anni 90, poi si è un po' perso, anzi ha avuto anche un po' di, diciamo, problemi personali legati alla tossicodipendenza. Ora però, da quello che ho visto, sta bene, anche se non ha più il successo di un tempo. Perché quindi parliamo di Mamma ha perso l'aereo? Vale la pena rivederlo?
1: Sempre, il film che va visto tutti gli anni, come altri che hai citato. Anche se ora vedo una cosa, la dico piano piano, io Una poltrona per due non l'ho mai vista.
0: Io fra poco abbandonerò questo programma, ma prima di farlo,
1: però dicevamo, il film Mamma ha perso l'aereo è importante anche per un altro elemento che ci ha un po', diciamo, condizionato in tanti versi, cioè il regista, perché va menzionato comunque Christopher Columbus, che oltre Mamma ha perso l'aereo è il regista anche dei primi Harry Potter.
0: Ecco perché.
1: E nel mezzo ne ha fatti tanti altri film, tra l'altro, come
0: diciamo film soprattutto per un pubblico,
1: sì, esatto,
0: di piccoli,
1: ma anche come sceneggiatore, prima che come regista, per esempio ha sceneggiato, ha scritto i Goonies.
0: Ah, vedi, allora è legato a quel cinema degli anni 80 di cui abbiamo
1: sapevo
0: parlato.
1: Sapevo che con Harry Potter no, ma con i Goonies, ecco, Goonies ti conquistavo.
0: Sì, ecco, bravissimo. E una cosa che vorrei ricordare, anche qui cultura pop, una bellissima battuta dei Griffin di Family Guy, dove dice: cosa sarebbe successo se i ladri di Mamma ho perso l'aereo fossero stati intelligenti? Quindi, ah, ma c'è un bambino, e sparano subito al bambino e quindi risolvono il problema dell'aggressione, dell'invasione, sì,
1: diciamo,
0: quindi scivolare sopra le macchinine o toccare il pomello della porta rovente.
1: Sì, diciamo che appunto era un film un po' bambinesco, perché ovviamente succedono una serie di cose che nessuna persona con un minimo di cervello ci sarebbe stato dietro tutto quello. Però ho scoperto una cosa recentemente su questo film che ora ti chiederò se tu sapevi. A un certo punto succede che uno dei due ladri entra con la testa dentro la bottolina sulla porta per il cane, perché
0: sì,
1: c'era un cane.
0: Ah, cioè,
1: loro avevano un cane che a inizio film,
0: che hanno portato in vacanza probabilmente.
1: No, perché lo dice proprio inizio film, che noi questa cosa ce la dimentichiamo sempre, ma E ora bisognerebbe guardare il film, quindi motivo per guardare il film solo per sapere questa cosa. Sembrerebbe che io me la ricordo questa, mi ricordo la scena ma non mi ricordo la conversazione. All'inizio, quando il piccolo Kevin va a dare noia alla mamma perché erano, dovevano partire, e lui va a chiedere cose da bambino, ovviamente la mamma è al telefono e lo manda via malamente. Praticamente la mamma, mentre è al telefono, sta dicendo che il cane l'hanno portato in una pensione, che lo riprenderanno quando tornano.
0: Sì, che e poi ha anche senso, perché non immaginavano che Kevin sarebbe
1: però
0: rimasto a
1: casa. C'era un cane che nessuno ha mai visto,
0: che avrebbe potuto difendere Kevin. A me sinceramente, allora, il primo sì, ovviamente l'ho visto anche più volte, però quello che è rimasto più impresso è il secondo. Sarà anche perché c'era Donald Trump e quindi forse è rimasto in mente, però il secondo è un pochino più brilluccicoso.
1: Questi sono problemi tutti tuoi, eh?
0: Quindi, assolutamente, è un pochino più brilluccicoso, perché lui va anche ai grandi magazzini a vedere i giocattoli. Sì. Mi è piaciuto di più il secondo. Poi sì, c'è quella scena bellissima in cui lui, questa credo sia nel secondo, in cui lui guarda la televisione e nella televisione c'è questo film degli anni 40-50 dove di fatto lui, tenendo la televisione alzata ad alto volume, fa credere ai ladri che ci sia il che
1: questo,
0: stia parlando il protagonista di quel film, che è una cosa molto meta cinematografica.
1: Lo usa in entrambi i film questo metodo.
0: Ah, già nel primo?
1: No, vabbè. Nel primo sicuramente, nel primo proprio
0: allora c'è, forse ho detto una cavolata.
1: C'è la scena del fattorino della pizza che non lo paga proprio perché mette la scena del film.
0: Allora era nel primo, vedete la mia memoria è un pochino scarsa, ma me la andrò a rinfrescare guardandomi il film.
1: Tra l'altro il direttore dell'hotel invece del secondo, oltre che Donald Trump, è l'attore quello famoso di It. Ora scusatemi, mi sfugge.
0: Tim Curry.
1: Lui, esatto.
0: Sì, quello lo ricordo bene. A questo punto direi di ascoltarci un brano a tema natalizio, appunto, per parlare anche di Mamma, ho perso l'aereo.

0: eccoci tornati in onda. Prima di continuare la nostra puntata a tema natalizio, vi ricordo le frequenze di Radio Incontri in Blu: FM 88.4 92.8, in DAB Radio Digitale Toscana e in streaming e podcast su radioincontri.org. Alessandro, qual è il disco natalizio che ci presenti questa settimana?
1: E dice bene disco natalizio perché si tratta proprio di un genere musicale che su Spotify si trova soltanto in questo periodo e anche sulle altre piattaforme, ma esiste proprio la musica natalizia. Non è una cosa tipica italiana, o meglio, noi abbiamo le canzoni tradizionali Ad Este Fideles oppure l'albero di Natale eccetera, ma negli Stati Uniti c'è proprio una tradizione per cui tutti i grandi artisti di successo nel periodo di Natale pubblicano un album dove interpretano sia canzoni tradizionali sia alcune canzoni nuove, e ogni tanto capita anche che alcune di queste nuove diventino veramente degli standard. Pensate a quella di Mariah Carey o a quella dei Wham, di cui non facciamo il nome, ma che effettivamente risentite alla radio continuamente in qualsiasi programma musicale, in qualsiasi video in questo periodo. Ma nell'ambito della musica natalizia, che generalmente non è che offre proprio delle perle di qualità, tuttavia c'è un disco veramente bellissimo che risale al 1963 e che merita di essere ascoltato anche da chi è appassionato di musica. Vi sto parlando di A Christmas Gift for You from Phil Spector, ovvero Un regalo di Natale per te da Phil Spector, che è una raccolta in cui a esibirsi sono una serie di gruppi della musica era degli anni 60, gruppi e artiste soliste, in una serie di brani scritti appunto da questo grandissimo produttore musicale degli anni 60, che purtroppo ha avuto una storia anche abbastanza terribile e di fatto non è esattamente un personaggio molto pulito dal punto di vista anche giudiziario, ma che sul piano musicale ha avuto un'importanza veramente notevole. Vi ricordo che Phil Spector è anche colui che ebbe l'ingrato compito di mettere insieme tutte le registrazioni del progetto Get Back dei Beatles per ricavarne quello che poi è Let It Be. Let It Be è l'ultimo album dei Beatles, in realtà era stato registrato prima di Abbey Road, fu pubblicato però per ultimo ed è il canto del cigno della grande tradizione dei Beatles. Paul McCartney non apprezzò l'arrangiamento, gli arrangiamenti e la cura di produzione che aveva usato Phil Spector, tant'è che qualche anno dopo ripubblicò il disco senza le sovraincisioni di Spector e si chiamava Let It Be Naked, ovvero Let It Be a nudo, perché effettivamente Spector era famoso per una tecnica produttiva del tutto particolare, che è quella del wall of sound, ovvero il muro di suono. Spector adorava una composizione piena, in cui si sentissero tantissimi strumenti che suonano nello stesso momento e che quindi riempiono le orecchie dell'ascoltatore. Si tratta quindi di una produzione che potremmo definire in un certo senso barocca, ma che per esempio in questo album raggiunge veramente delle vette impressionanti. Da questo punto di vista ci sarebbero veramente tantissime cose da dire su questo album, però vi ricordo che Brian Wilson, non proprio l'ultimo arrivato, cioè la mente dietro i grandi successi dei Beach Boys, lo ha citato proprio questo disco come il suo album preferito di sempre, per capirsi, un album di musica natalizia, proprio perché Spector di fatto anticipò anche certe innovazioni che poi Wilson applicherà ai dischi dei Beach Boys, per esempio anche al famosissimo progetto di Smile. Ora potremmo parlarne a lungo, ma abbiamo citato prima in trasmissione il film dei Gremlins, che inizia esattamente con la canzone che vi voglio proporre. Si tratta di un brano di Darlene Love, che era appunto una delle artiste della scuderia di Phil Spector, e si chiama Christmas Baby Please Come Home, ovvero è Natale, amore per favore torna a casa.

0: Questa era Darlene Love con Christmas Baby Please Come Home, uno dei pezzi più belli della musica natalizia per questa nostra 11ª puntata tutta a tema Natale. Come concludiamo, Carlo, la nostra scorribanda attraverso la produzione pop relativa al Natale?
1: Vi consiglieremo sostanzialmente due opere, un libro e un fumetto, che in realtà sono quasi la stessa, ma poi capiremo. Il primo ce lo consiglia Alessandro.
0: E si tratta in realtà più che di un libro, di un racconto sostanzialmente, ed è forse il racconto più famoso a tema natalizio. Ovviamente vi sto parlando del Canto di Natale, in originale era A Christmas Carol, quindi una carola o carola natalizia, ovvero i canti che si cantano nel periodo natalizio.
1: Che tutti ricorderete come film con Topolino e Papà.
0: Appunto, è un racconto di Charles Dickens, famosissimo, è quello dove il vecchio Scrooge, diciamo super avaro, avido e un po' misantropo, si trova di fronte il fantasma dei Natali del passato, il fantasma dei Natali del futuro, e quindi scopre tutti gli errori che ha fatto nella vita. Si tratta di un testo veramente connaturato alla cultura anglosassone e dal quale sono stati ricavati tantissimi adattamenti, come ha detto Carlo, per esempio quello della Disney con Topolino, che è di una tristezza veramente incredibile. Se non ricordo male c'è anche il bambino che muore, un topolino che muore addirittura in questa storia,
1: muore,
0: se
1: non ricordo, ricordo male, ma che stava molto male, sì,
0: quindi una cosa veramente tragica anche per la Disney. E ne sono stati tratti tantissimi adattamenti, tra cui quello di cui ci parlerà Carlo.
1: Il mio consiglio è sempre sostanzialmente Canto di Natale, ma nella versione fumettistica di Batman, che si chiama Batman Natale.
0: Originale anche il titolo.
1: Sì, esatto. Ora in italiano, non so com'era in inglese, dove sostanzialmente la storia è molto simile, anche se ovviamente con delle differenze, perché insomma non c'è quella parte di
0: Scrooge. E chi è Scrooge?
1: Scrooge è interpretato un po' da Batman, però non è che dice...
0: Beh, in effetti Batman, avaro. Bruce Wayne è un miliardario.
1: Però non, il problema lì non è avaro, è il fatto che deve imparare a comunque curarsi delle persone che ha intorno e anche di se stesso, perché per esempio incontra anche lui, come Scrooge, i tre fantasmi, e per esempio il secondo fantasma, che sarebbe, mi sembra, quello del futuro, nell'adattamento di Batman è interpretato da Superman, che gli dice che ha una polmonite, quindi si deve un po' prendere cura di se stesso, tant'è che l'ultimo fantasma, che era quello che nel Fantasma del Presente, mi sembra, che nell'adattamento era la morte sostanzialmente, mi sembra, nell'originale, è interpretato da Joker, cioè il suo villain numero uno, che gli ricorda che se lui non sta bene, non si cura di sé e delle persone che ha intorno, poi la fine è quella.
0: Tra l'altro vi faccio notare, sto guardando adesso, c'è una pagina Wikipedia, di Wikipedia originale in inglese, che si chiama Adattamenti del Canto di Natale, ed è una cosa lunghissima, c'è una lista di veramente decine e decine di adattamenti diversi. Nello specifico quello di cui parla Carlo si chiama Batman Noel, quindi Batman Natale, effettivamente la traduzione è stata diciamo ad hoc.
1: E quindi niente, consiglio un po' questa versione diversa, come appunto...
0: Dove si trova Batman Natale? Cioè va ordinato online? Si trova in fumetteria?
1: Sì, dovunque, no, quello non è un...
0: Io lo comprai, è un classico, quindi.
1: Io lo comprai in fumetteria 10 anni fa, ma ancora l'ho visto, che comunque è uno di quei titoli che viene riproposto, perché anche se è abbastanza recente, comunque diciamo che essere un adattamento del Canto di Natale, però con Batman protagonista, ovviamente genera un interesse.
0: L'autore di Batman Natale è Lee Bermejo, o Bermejo, non lo so, magari è un'origine ispanica, e quindi è il nostro consiglio natalizio. Quindi ripetiamo e concludiamo questa puntata ricordando che per passare le feste in allegria anche con Almanacco del Giorno Pop dovete rivedervi o vedervi per la prima volta
1: Mamma ho perso l'aereo,
0: ascoltare una canzone di Phil Spector a tema natalizio
1: e poi leggervi Canto di Natale o Batman Natale.
0: Quindi mi sembra una bellissima proposta,
1: ma soprattutto il Grinch.
0: Ma soprattutto il Grinch. E con questo io direi che non possiamo che fare i migliori auguri intanto per il Natale, per il Santo Stefano, insomma per tutte le feste che stanno arrivando, anche se noi comunque saremo in onda anche martedì prossimo con la nuova e prossima puntata di Almanacco del Giorno Pop, che sarà invece a tema Capodanno, perché così almeno chiudiamo il 2025 in allegria.
1: Ci risenteremo il prossimo anno, possiamo dire.
0: No, in realtà questa è la nostra, perché siamo al 23, il 30 andremo in onda, quindi okay. In realtà
1: è la puntata di cioè la settimana di riferimento è quella dell'anno
0: È l'ultima puntata del 2025.
1: Metà, okay.
0: Tra l'altro, chi ci ascolta in podcast potrà riascoltarci anche nell'anno nuovo, anche nel 2026. Chi invece ci sta ascoltando sulla radio, ovviamente, deve aspettare la prossima puntata. Quindi grazie a tutti. Concludiamo ovviamente con un altro pezzo natalizio e continuate ad ascoltare Radio Incontri in Blu.
2: Sì.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirin 38 uni. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non andare via.
3: Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8. La musica alla radio.
2: Con la musica alla radio.
4: In Blu 2000, news.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia è salito ad almeno 132 morti, oltre 570 feriti, il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il nord-ovest del paese. Cinque città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine di edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano fra le macerie i superstiti. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Il presidente del Senato colombiano Honorio Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. E si conclude oggi la missione di Caritas Italiane in Venezuela, colpita qualche settimana fa da un violentissimo terremoto. La missione era iniziata il 3 agosto e guidata dal direttore Don Marco Pagnello per incontrare le popolazioni colpite dal terremoto e conoscere direttamente gli interventi avviati dalla chiesa locale. La delegazione ha visitato in particolare i territori della diocesi di La Guaira, incontrando famiglie, parrocchi, volontari e comunità colpite dal sisma. In Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad. Il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente al-Shara. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. In Ucraina, diffusi attacchi russi su diverse zone del paese. Zaporizhia la scorsa notte è stata colpita da missili balistici nordcoreani, afferma il presidente Zelensky. Al momento si contano 6 morti e 19 feriti. E intanto Mosca denuncia attacchi di droni ucraini, un morto e 2 feriti nella regione di Belgorod, colpita anche la raffineria russa a Orenburg. Il comitato Schengen è convocato giovedì 13 agosto per l'audizione del ministro Piantedosi. All'ordine del giorno il ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna dopo la crisi diplomatica a seguito dell'arrivo di oltre 7.000 persone nell'exclave spagnola di Ceuta in Nord Africa. Per il Financial Times il nuovo sistema elettronico europeo di controllo delle frontiere sta provocando tempi di attesa fino a 2 ore di fila. L'afa non dà tregua, caldo intenso è previsto fino a Ferragosto, quando si raggiungeranno 38-39 gradi in diverse città. Oggi 19 quelle contrassegnate da bollino rosso, che saliranno a 20 domani, ma è allerta gialla per i forti temporali sulle Alpi nell'entroterra degli Appennini al centro-sud, in particolare l'allerta gialla per Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana, che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirin 38 uni. Affidabilità alta.
6: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi è al microfono. Vi presentiamo un'iniziativa di Avvenire alla quale la nostra radio intende aderire. Ai bambini di Gaza il premio Nobel per la pace. Centinaia di adesioni, dice Avvenire, alla candidatura che è stata proposta dal professor Mazzarella tramite Avvenire. E padre Ibrahim Faltas, fra i tanti, riconoscere il loro sacrificio, dice, è un atto di verità e di giustizia. 300 bambini e adolescenti uccisi in 300 giorni, uno al giorno dall'ottobre 2025, in un tempo che avrebbe dovuto essere di sospensione dei combattimenti. Invece a Gaza i bambini continuano a morire. Quelli che sopravvivono tra malnutrizione, malattia, acqua sporca, cure inesistenti, stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. In nome di questa promessa, Avvenire ha rilanciato la proposta di Eugenio Mazzarella, docente di filosofia alla Federico II di Napoli, di candidare i bambini di Gaza al premio Nobel per la pace. Un'iniziativa potente per urlare basta. Se avete carità, basta voi che uccidete, basta voi che mentite, basta voi che non fate niente, basta se siete qualcosa che somiglia a un uomo. La proposta ha avuto circolazione soprattutto sui social, ha suscitato molto interesse, tanto da essere sottoscritta da centinaia di persone. Si può aderire scrivendo petizione.gaza@avvenire.it. Radio Incontri ha aderito e non dobbiamo far cadere il silenzio su Gaza, sulla situazione drammatica dei minori. Non sono mai arrivati tutti gli aiuti umanitari necessari ai palestinesi. La fame viene usata come arma di guerra e una voce autorevole di sostegno arriva da Gerusalemme. I bambini di Gaza sono testimoni silenziosi del bisogno di pace. È un diritto essenziale, negato a chi ha dovuto sopportare mancanze, dolori, perdite devastanti. Questo scrive ad Avvenire il frate francescano Ibrahim Faltas, direttore delle scuole della Custodia di Terra Santa. Riconoscere ai bambini di Gaza il premio Nobel per la pace, dice, significa dare ancora valore alla parola pace. Significa fermare nella storia il diritto alla memoria per i bambini che non potranno diventare adulti. Il diritto a un futuro di pace per chi è sopravvissuto all'orrore e all'odio. Non ci sono solo i bambini di Gaza tra le vittime innocenti delle guerre, ci sono i bambini israeliani uccisi nel raid sanguinario di Hamas del 7 ottobre 2023, quelli che sono morti successivamente nelle prigioni dei terroristi, ci sono i bambini ucraini, quelli russi, i piccoli iraniani, i sudanesi. L'infanzia in guerra tutta, di tutti i tempi, si può riconoscere nella candidatura al Nobel, perché quello che è vero a Gaza, la sofferenza innocente, il diritto di ogni bambino di essere amato e protetto e di non diventare bersaglio inerme dell'odio e della violenza degli adulti, vale ovunque nel mondo, in qualunque epoca storica, ma c'è un di più. Oggi ci sono i numeri, ci sono i 300 bambini e adolescenti palestinesi morti in 300 giorni di tregua, uno al giorno, a cui si possono aggiungere i 21.000 che hanno perso la vita a causa dei bombardamenti e delle azioni militari successive al 7 ottobre 2023,
le decine di migliaia di bambini feriti, mutilati, sfollati, resi orfani anche sui mattoni del loro dolore, dovrà rinascere la consapevolezza che la guerra non risolve nulla, la pace è tutto. La prima ad avanzare la candidatura dei bambini di Gaza al Nobel per la pace fu, un anno fa, l'associazione L'Isola che non c'è di Latiano a Brindisi, la presentò in Senato. Una proposta che ha raccolto decine di adesioni e ora la stessa iniziativa è rilanciata da un nutrito gruppo di intellettuali di tutta Italia. Non si tratta solo di una provocazione o di un fatto simbolico, almeno non del tutto, perché se è vero che un professore universitario qual è Mazzarella può, a norma di regolamento, avanzare una candidatura al comitato norvegese, articolo 5, è altrettanto vero che il Nobel, in virtù del suo essere corredato da un cospicuo assegno, può essere attribuito solo a persone in carne e ossa, a organizzazioni che ne facciano buon uso, non a un intero popolo. Si tratta però di un ostacolo superabile. Nel 2025 Cristina Machado fu insignita del premio Nobel per il suo impegno politico e civile a favore dei diritti del popolo venezuelano. Dunque, perché no? Riconoscere il sacrificio dei bambini di Gaza è un atto di verità e di giustizia, scrive ancora Padre Faltas. Riconoscerlo nel tempo con il premio Nobel sarà il segno indelebile di chi crede nella pace. Questa è una iniziativa, una proposta, ripetiamo. Anche Radio Incontri si è fatta presente con un'email per dire al quotidiano Avvenire la sua adesione.

0: Ed ecco un'altra storia, questa è tratta da vita.it. Parla dell'estate che rende gli adolescenti cittadini. Ridipingere una panchina, sistemare un giardino, imparare da un artigiano, gesti semplici che danno agli adolescenti la consapevolezza di essere parte attiva della propria comunità. Nelle chiese l'esperienza di Utile Estate mostra come gli adolescenti possano essere una risorsa concreta per il territorio, un modo nuovo di intendere le politiche giovanili, non più come interventi rivolti ai giovani, ma comunità capaci di crescere insieme a loro. È una mattina di estate, nel parco giochi del paese, un gruppo di adolescenti con la maglietta blu è impegnato nella riqualificazione del parchetto. C'è chi impugna il pennello, restituisce colore alla panchina, chi si occupa di carteggiare le superfici consumate dal tempo, chi sistema piccoli dettagli, chi con il tipico atteggiamento da superiore osserva il lavoro degli altri, dispensa consigli e indicazioni con grande partecipazione. Ognuno trova il proprio spazio mettendo a disposizione capacità, energie e semplicemente la voglia di esserci. Accanto a loro c'è l'educatrice che accompagna il gruppo passo dopo passo, aiuta a leggere le difficoltà, sostiene la collaborazione, valorizza le competenze di ciascuno, trasforma ciò che accade in un'occasione di crescita e di apprendimento, perché quel parco che cambia non è solo uno spazio fisico restituito alla comunità, ma diventa il luogo nel quale ragazze e ragazzi sperimentano il valore del prendersi cura, del fare insieme, del sentirsi protagonisti. L'adolescenza rappresenta una fase evolutiva nella quale ragazzi e ragazzi sono impegnati nella costruzione della propria identità, della ricerca di autonomia, nella definizione del proprio rapporto con il mondo adulto e con la comunità di appartenenza. Il tempo estivo, con la sospensione delle attività scolastiche, rappresenta una fase particolare. Da una parte offre maggiore libertà, possibilità di sperimentazione, dall'altra può lasciare spazio a vissuti di isolamento, di passività o mancanza di occasioni significative di crescita. Non si tratta di occupare il tempo, ma di sperimentare il proprio valore. E proprio dentro questa ambivalenza nasce la sfida educativa di Utile Estate, un progetto di cittadinanza attiva rivolto ad adolescenti tra 14 e 19 anni che negli anni ha saputo trasformare il periodo estivo in un laboratorio di partecipazione, responsabilità, protagonismo giovanile. Un'estate proposta ai ragazzi e alle ragazze come esperienza concreta nella quale mettersi in gioco attraverso attività di cura dei luoghi, collaborazione con realtà associative, supporto a comunità locali, interventi pratici, momenti formativi. Non si tratta semplicemente di occupare il tempo estivo, ma di creare un contesto nel quale gli adolescenti possano sperimentare il proprio valore, riconoscere le proprie competenze, comprendere che anche il loro contributo può generare cambiamento. Adolescenti che diventano cittadini di oggi, non di domani. L'idea di fondo è riconoscere gli adolescenti come cittadini già presenti nella comunità, non soltanto come persone in preparazione della vita adulta, giovani portatori di capacità, energie, punti di vista che possono diventare una risorsa per il territorio. Utile Estate nasce con l'obiettivo di offrire agli adolescenti uno spazio nel quale sperimentare concretamente il proprio ruolo all'interno della comunità. E la finalità principale non è soltanto proporre un'attività estiva, ma costruire un'esperienza educativa capace di accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita personale e collettiva. Il valore è nella capacità di tenere insieme il fare e il pensare, l'attività concreta che diventa occasione per sviluppare competenze, per costruire relazioni, acquisire consapevolezza del proprio ruolo nella comunità. Un elemento centrale riguarda lo sviluppo delle competenze personali e sociali, lavorare insieme agli altri, rispettare gli impegni assunti, organizzarsi per raggiungere un risultato comune, affrontare imprevisti, trovare soluzioni condivise. Sono esperienze che rafforzano autonomia, responsabilità e capacità relazionali. I ragazzi costruiscono un rapporto più consapevole con il territorio, imparano a considerare gli spazi pubblici non soltanto come luoghi da utilizzare, ma come beni comuni di cui prendersi cura. Un'estate che riguarda anche l'importanza e il valore della manualità e anche questa è una capacità importante, rendersi capaci e consapevoli di realizzare qualche cosa con l'opera delle proprie mani, è un darsi da fare insieme, un lavorare insieme, è infine la possibilità di un percorso che racconta crescite significative, è un investimento culturale prima ancora che investimento economico, è riconoscere agli adolescenti una risorsa spendibile e non solo un momento per accompagnare un'età di fragilità. Tutto questo e tanti altri aspetti ancora fanno di questa esperienza una esperienza veramente interessante da moltiplicare in tutta Italia.
1: Oh, bambina.
0: Achille Lauro, Incoscienti Giovani. Con questa canzone termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta ricordandovi che se volete seguirci nelle nostre frequenze tutti i giorni dal lunedì al venerdì gli orari sono 12:06:18:15, ma seguiteci anche quando siete nella vostra auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Buongiorno, buon ascolto. Questo è il GR Valdichiana di oggi, martedì 11 di agosto. In redazione Giorgio Fanelli. Si sta avvicinando il Ferragosto e a Castiglio Fiorentino quei giorni, naturalmente tre giorni, diventa veramente la capitale del Vintage Festival, con tantissime persone che affolleranno il paese del Cassero tra balli, canti, suoni e tanta gastronomia. A proposito di questa manifestazione ci ha inviato un comunicato che noi ci limitiamo soltanto a leggere: Rinascimento Castiglionese. Eventi e centro storico, bene la vitalità, ma chi ci vive non è invisibile. Mettiamo subito in chiaro una cosa: nessuno è contro le manifestazioni. Gli eventi portano vita, attrattività e lavoro a Castiglion Fiorentino. Sono un bene per tutti. Ma c'è un ma che l'amministrazione continua ad ignorare. Il centro storico non è solo una scenografia, è un posto dove abitano e lavorano oltre 600 persone. Le manifestazioni servono, ma vanno programmate con cura, tra gli allestimenti, imprevisti, transenne davanti ai portoni senza preavviso e Corso Italia bloccato, il centro storico diventa un imbuto. Prendiamo l'esempio del Vintage: la disponibilità di sosta per chi abita dentro le mura si riduce drasticamente, vengono letteralmente cancellati i parcheggi di Piazza del Comune, Parco Presentini in via Trento, via dei Bersaglieri, tratto iniziale piazzetta antistante il tennis e raccordo con via dei Bersaglieri. La domanda banale è: i residenti dove dovrebbero mettere la loro auto? A questo si aggiunge il tema dell'accessibilità. Se uno ha bisogno, da dove passa? Non parliamo di capricci, ma di vita quotidiana. Come fa un anziano a portare a casa la spesa se la viabilità viene stravolta e non può avvicinarsi a casa? Come si garantisce il passaggio tempestivo dei mezzi di soccorso? Si tratta di organizzazione, non di miracoli. Bastano 5 regole di buon senso. Preavviso reale, informazioni chiare e tempestive su chiusura e divieti non comunicati all'ultimo minuto, posti autoriservati, quota di parcheggi dedicata ai residenti quando gli spazi soliti vengono occupati dalle manifestazioni, tutela della fragilità, soluzioni specifiche per anziani e persone con ridotta mobilità, soccorsi garantiti, cioè la sicurezza e percorsi d'emergenza sempre al 100%, cantiere intelligenti, tempi di allestimento e smontaggio compressi per ridurre i giorni di disagio. Trovare un equilibrio tra la promozione del paese e il rispetto di chi ci abita è possibile, serve solo la volontà di farlo. Energia, estate di nuovi rincari, imprese in allarme, così si erodono i margini. Rispondiamo con soluzioni efficienti. Dopo mesi di relativa stabilità, i prezzi dell'energia hanno ripreso a salire, alimentati dalle incertezze geopolitiche nel Golfo Persico e dai timori legati alla sicurezza delle rotte di approvvigionamento. I numeri parlano chiari. Negli ultimi 4 mesi l'Italia ha registrato un incremento dei prezzi dell'energia dell'11%, quasi il doppio rispetto alla media europea, più 5,8. A luglio l'indice del gas italiano IGGME è aumentato del 12,6%, mentre il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica, il PUN, ha segnato un più 12,2. Anche il costo del gasolio è tornato a crescere, una situazione che riaccende l'attenzione anche tra le micro e piccole imprese del territorio. In questo contesto, nei giorni scorsi, il Senato ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul disegno di legge infrastrutture, il cui testo contiene, nell'articolo 13 bis, l'incremento della dotazione finanziaria di alcuni investimenti del PNRR, tra cui l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili delle piccole e medie industrie. Per le micro e piccole imprese energia elettrica e gas sono costi essenziali, sottolinea Giuseppe Nocentini, vicepresidente di Confartigianato Imprese Arezzo, e ogni aumento incide direttamente sui margini aziendali, sulla capacità di investimento e sulla competitività. In questa fase, evidenzia Nocentini, il nostro impegno è quello di monitorare quotidianamente l'andamento dei mercati. Con la ripresa delle attività produttive dopo la pausa estiva potrebbe verificarsi ulteriori oscillazioni. Sosteniamo le proposte che Confartigianato ha presentato a livello nazionale sul disegno di legge infrastrutture, affinché si pensi ad incentivi per soluzioni di produzione energetica alternativa a misura delle necessità delle imprese. uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre e sulle linee regionali toscane. È la misura straordinaria proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni e approvata dalla giunta regionale, che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. Giovedì 13 agosto gli uffici di Nove Acque, di Bibbiena e dell'area nord del Casentino rimarranno chiusi in occasione della festa patronale. Per ogni informazione è comunque possibile contattare il numero verde 800-391-739, ripeto 800-391-739, da telefono fisso gratuito 0575-1940-808, 0575-1940-808, da cellulare, servizio al normale costo di una telefonata urbana. Per segnalare guasti ed urgenze contattare il numero verde 800-191-919, 800-191-919, gratuito e attivo 24 ore su 24. Un luogo dove la storia, natura e musica si incontrano per regalare al pubblico un'esperienza immersiva. Venerdì 14 agosto alle 18.30 il suggestivo Parco Archeologico del Sodo di Cortona farà da cornice a Le Quattro Stagioni. Il genio di Vivaldi, unitamente ad alcune arie tratte dalle opere Tigrane, Atenaide, Arsilda, La Crudeltà in Cimento, valorizzandone la forza narrativa e teatrale attraverso una produzione che unisce musica e atmosfera scenica. L'evento vedrà protagonista la Cor Orchestra di Cortona, diretta dal maestro Filippo Franceschini, al suo debutto con l'ensemble cortonese, con la partecipazione di due interpreti di prestigio, il violinista Davide Alogna, solista di riconosciuta fama internazionale, e il tenore Marco Angioloni, apprezzato per la sua attività nel repertorio barocco. Per il GR è tutto anche per oggi, vi invito all'ascolto della pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto con la pagina sportiva di martedì 11 di agosto. C'è soddisfazione naturalmente per la vittoria contro la Union Brescia 2-0, un risultato importante che proietta la squadra amaranto nella trasferta di Cagliari di venerdì. Ampia soddisfazione quindi anche in sala stampa. Dopo questa vittoria abbiamo mantenuto le distanze quasi sempre, anche grazie ai cambi. In campo c'erano quattro giocatori nuovi e Chierico, che giocava in un ruolo inedito per lui. Sono soddisfatto, Cerri deve ancora raggiungere il top della condizione, è normale che si comporti così. Nel post partita Bucchi a 360 gradi.
2: Una su Chierico, nel senso che mi è sembrato molto disinvolto in quel ruolo, l'aveva già fatto l'anno scorso in una situazione di emergenza. È una cosa estemporanea legata a stasera, può essere comunque una chiave tattica da sfruttare in campionato. E poi questa squadra quanto cambierà di qui al debutto di Avellino? Ecco, che cosa ha in testa? Ci saranno degli assestamenti profondi?
3: Allora, per quanto riguarda Chierico, dipende da lui, perché lui quel ruolo lì l'ha fatto in passato nelle squadre precedenti, no? Però Luca deve fare il playmaker, come dico io, non come dice lui, perché lui tocca sempre la palla, va sempre vicino al portatore di palla, fa sempre troppi tocchi, e questo diventa poi un limite in quel ruolo, perché in quel ruolo lì c'è l'uomo addosso, devi essere veloce, devi essere intuitivo, e lui associa dei momenti dove è molto veloce, taglia fuori linee di passaggio, si muove benissimo col corpo, a momenti dove invece è troppo lezioso, rallenta troppo la manovra. Però ci stiamo lavorando, cioè è una di sia con lui che con Viviani, è un percorso che stiamo facendo per non adattarli, però per farli maturare calcisticamente, perché credo che ogni giocatore abbia la possibilità di migliorarsi e saper interpretare più ruoli, soprattutto nel calcio di oggi, perché oggi chi fa la mezzala si trova poi a costruire più basso, quindi tutti devono saper far tutto, quindi nelle sue corde c'è, è normale che gli step devono essere fatti in base alla richiesta e alla necessità della squadra. Perché poi abbiamo bisogno di giocatori che verticalizzano molto, che giocano molto in verticale tra le linee e anche in ampiezza. E questo sia Luca che Mattia devono farlo un po' di più e meglio. L'altra domanda era...
2: Quanto cambierà questo di Piero Avellino in testa? Che cosa avete?
3: No, io ho cercato di cementare, diciamo, un blocco, no? Ma è ovvio che poi ci sono, non so, Mabuli per me è un titolare, cioè a tutti gli effetti, Momo è un titolare, Varela, Pattarello è un titolare, quindi lo stesso Cagnano che è arrivato per me è un giocatore titolare, quindi solo che Pattarello è un attimo fuori, Cagnano è arrivato in ritardo di condizione, quindi abbiamo puntato un 11 a cui dare un po' più minutaggio, un po' più continuità per trovare una quadratura, e quindi stiamo lavorando su quello, poi ci può stare uno, due, tre variazioni, insomma, quelle in base alle situazioni, in base alle partite, vedremo anche la prossima di Coppa come andrà, insomma, quello che ci dirà, però credo che questo debba essere un punto di partenza, su questo poi faremo le varie valutazioni, no? Ah no, riferimento, scusami, pensavo, ero più nel tecnico, ero. Sì. Guarda, non lo so, ma vi rispondo con sincerità, perché ora la difficoltà che abbiamo forse di più tutti quanti è numerica, perché siamo molti, no? E quindi sai, quando facciamo allenamento anche due squadre contrapposte, comunque poi c'è qualcuno che rimane fuori, cerchiamo di coinvolgere, ma non è semplice. Quindi il mercato così lungo diventa purtroppo estenuante per tutti quanti. Sapete che come la penso, io lo farei finire prima di partire ritiro. E quindi adesso so quelle situazioni che in divenire può accadere di tutto, quindi può darsi che ci saranno dei cambiamenti notevoli, oppure modesti, oppure magari quasi nulli. Dipende un po' dall'andamento del mercato, da quello che magari sarete, il nostro direttore è sempre molto operativo, quindi vediamo, è tutto in divenire, dai.
4: Ma sì, io ti voglio dire questo. Intanto è passato il turno di Coppa Italia e questo è già una cosa positiva. Ci sono viste anche cose, secondo me, molto positive anche dal punto di vista dei singoli, soprattutto a centrocampo. Ma Ionita e Sala, secondo me, sono due capitani, e Sala sono due punti interni, secondo me, mi hanno convinto molto anche stasera. E, però ti volevo chiedere, cioè, per parlare anche delle note meno positive,
3: certo.
4: I piedi del portiere e i piedi del portiere e anche la condizione del nostro centravanti. Mi sembra che ovviamente per la caratura fisica che ha ci voglia tempo per sciogliere. Ma un gol così si può sbagliare, lo sbagliò anche Calloni una volta. No,
3: io ne ho sbagliati di peggio, devo dire la verità, specie questo periodo qua ero... Allora, te le sviscero, spero brevemente. Allora, per quanto riguarda il portiere, allora, innanzitutto è un ragazzo giovane, ma non lo valuto per giovane, cioè, perché se poi ha la titolarità è un giocatore per noi forte. È normale che deve entrare nei nostri meccanismi, no? Noi lo scorso anno avevamo Trombini, che aveva lavorato con noi, che conosceva quel tipo di richiesta. Venturi, portiere strutturato, grande esperienza, è arrivato, aveva già conoscenze, quindi il processo di integrazione è molto più veloce. Lui sta lavorando con noi, è stato fermo una settimana, 10 giorni in ritiro, ha saltato anche 3 amichevoli, quindi anche questo non hanno agevolato il suo inserimento, però piano piano sta arrivando e arriverà, perché ha tutte le qualità, e quindi dobbiamo essere bravi noi a saperlo accompagnare, a saperlo guidare nelle scelte, nelle sue cose, perché vi posso assicurare che ha grande qualità. Per quanto riguarda Alberto, è normale che in questo periodo dove tutti i giocatori sono al 60-70% della condizione, un giocatore della sua stazza, sì, però posso dire che a livello di impegno è straordinario, per noi è un giocatore importante, determinante, e lavora tantissimo, anche in allenamento si sacrifica tanto, così, anzi, forse dovrebbe sacrificarsi un po' meno, no? Perché è proprio il suo ruolo, sapete come la penso, mi piace l'attaccante che pressa, che dà una mano alla squadra, ma poi voglio che le energie le spenda per far gol, quindi il gol di stasera meglio che l'ha sbagliato, perché se ne sarà tenuto per altre situazioni, insomma, più utili per noi, dai.
4: Sì, poi l'ha fatto da prendere, a proposito, ricordi fino avanti si è conquistato la titolarità per tirare le punizioni da linea, cioè, dopo questo Pennella.
3: Ma guarda, credo che lo scorso anno noi non abbiamo fatto un gol su punizione diretta, credo. Forse l'anno prima l'aveva fatto Pattarello a Ferrara con la spalla. Che sia di buon auspicio, vediamo. Io dico sempre, io metto i tiratori, ok? Per evitare equivoci, poi chi era il rigorista, chi non tira rigore, no? Però mi piace pure chi si prende le responsabilità, no? E chi in quel momento si sente o non si sente di una cosa. Non c'è problema. In quel momento lì, Camilla ha voluto calciare la punizione, l'ha messo l'incrocio. Bravo, che doveva fare.
0: Per quasi la totalità del calcio dilettantistico, fatte eccezioni le formazioni che poi parteciperanno al campionato di seconda categoria, domenica 10 è risultato l'ultimo giorno utile per cominciare naturalmente la preparazione. Al via anche la preparazione degli arancioni del Cortona Camocia, da ieri lunedì il servizio di Stefano Bertini.
5: Lunedì 10 agosto 2026 alle ore 9 ha preso ufficialmente il via la stagione 2026-2027 di un rinnovato Cortona Camucia, rinnovato nell'organigramma ma anche nella squadra, con sì tante riconferme ma anche con tanti nuovi arrivi e alcuni giocatori che dalla Juniores sono stati promossi in prima squadra. Tante novità quindi, ma anche un'importante riconferma, quella del tecnico Giulio Peruzzi, che dopo la brillante salvezza ottenuta la stagione passata, in questa nuova stagione cercherà di guidare la compagine arancionera verso traguardi più ambiziosi. La nuova società non nasconde l'ambizione di disputare un campionato di vertice, che possa regalare grandi soddisfazioni ai tifosi cortonesi. Ricordiamo che la compagine della Valdichiana manca dal campionato di eccellenza da circa 30 anni, dopo aver affrontato diversi campionati di promozione e prima categoria, quest'ultimo campionato anche ultimamente. Probabilmente il team cortonese sarà ancora inserito nel girone C, con squadre di grande blasone come Sinalunghese, Casentino Academy, Montagnano ed Alberoro, senza considerare le squadre fiorentine che daranno, come sempre, filo da torcere, in quello che si presenta, come sempre, come un campionato molto incerto ed equilibrato. Da Cortona per Obiettivo Sport, Stefano Bertini.
0: L'Unione Calcistica Sinalunghese comunica il programma del precampionato definito in accordo tra la società e lo staff tecnico che accompagnerà i ragazzi di Mister Testini. La preparazione ha avuto inizio ieri il 10 agosto sul campo di Serre Repolano per una settimana, per poi spostarsi sul tappeto verde di Rapolano Terme, ed infine dal 23 agosto gli allenamenti si terranno allo stadio comunale Carlo Angeletti di Sinalunga. Le partite di allenamento congiunte prevista prima dell'inizio del campionato saranno il 23 agosto alle 18.30 sul campo di Torrita con la formazione locale che milita in prima categoria, il 25 agosto alle 18.30 in trasferta con la Collegiana, il 2 settembre alle 20.30 con la Primavera dell'Arezzo sul campo di Sinalunga, il 9 settembre ore 20.30 con la squadra retina dell'Ambra ancora sul terreno amico dello stadio Carlo Angeletti. Questa ultima fase precampionato sarà inframmezzata dalle due gare di Coppa Toscana di promozione che inizierà domenica 30 agosto contro gli avversari ancora da determinarsi. L'associazione sportiva Casentino Academy continua a rafforzare lo staff tecnico con l'ingresso di allenatori qualificati e preparati, pronti a mettere competenza, passione ed esperienza per i suoi ragazzi. Benvenuto a Luca Sassoli, allenatore UEFA B che guiderà gli allievi A dopo l'importante esperienza maturata al Bibbiena. Bentornato a Ludovico Fani, tecnico UEFA B che torna a vestire i colori giallo-verdi e sarà alla guida degli allievi B. Maurizio Mazzi, allenatore UEFA B con una lunga esperienza nei settori giovanili di Virtus Archiano, Soci Casentino, Pratovecchio, Bibbiena e Subiano, assumerà la guida dei giovanissimi provinciali. Amar Kumar, allenatore UEFA C, entra a far parte del nostro staff dopo un percorso iniziato nel 2019 e sviluppato da diverse categorie della scuola calcio, da Piccoli Amici ai Pulcini. Completa il gruppo Matteo Rossi, preparatore dei portieri, con 4 stagioni di esperienza nella scuola calcio della Chiassa Sporting Club, pronto a mettere il proprio lavoro al servizio dei nostri estremi difensori. A tutti loro va il più caloroso benvenuto nella famiglia Casentino Academy e il buon lavoro per la stagione sportiva 2026-2027. Ed è tutto anche per oggi con il notiziario sportivo. Ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale, come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 zirin 38 uni. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo dello shock anafilattico, che è una emergenza medica più temuta in assoluto. Si tratta di una reazione allergica sistemica improvvisa e potenzialmente letale che richiede un intervento immediato. Quando questa reazione provoca un crollo drastico della pressione arteriosa, si parla di shock anafilattico. In condizioni normali, il nostro sistema immunitario ci difende da vari pericoli, come virus e batteri. In un soggetto allergico, tuttavia, il sistema immunitario commette un errore di valutazione, scambiando una sostanza innocua, chiamata allergene, per un nemico mortale. Alla prima esposizione all'allergene non succede nulla di visibile. Il corpo si limita infatti a produrre degli anticorpi specifici, le IgE, le immunoglobuline E. È al secondo contatto che scatta la trappola. Le IgE stimolano alcune cellule del sangue, mastociti e basofili, a rilasciare una massiccia quantità di mediatori chimici, fra cui l'istamina. Questo rilascio improvviso provoca una violenta e diffusa dilatazione dei vasi sanguigni, un aumento della permeabilità dei vasi con conseguente fuoriuscita di liquidi nei tessuti, e questo causa gonfiori ed edemi e il crollo della pressione arteriosa, che riduce l'ossigenazione degli organi vitali come il cuore e il cervello. Non tutte le allergie provocano lo shock anafilattico. Le cause più frequenti si dividono in tre grandi categorie.

contrasto radiologici. Lo shock anafilattico ha un tratto distintivo, la rapidità. I sintomi compaiono solitamente da pochi minuti a un'ora dopo l'esposizione all'allergene. Più velocemente compaiono i sintomi, più la reazione tende ad essere severa. La diagnosi clinica si basa sul coinvolgimento simultaneo di due o più dei seguenti apparati: la pelle e le mucose, quindi abbiamo un'orticaria diffusa con forte prurito, un arrossamento intenso e calore e un angioedema, cioè un rigonfiamento marcato di labbra, palpebre, lingua e gola. A livello dell'apparato respiratorio abbiamo una sensazione di nodo alla gola, una raucedine improvvisa, una difficoltà a deglutire, una tosse persistente, respiro sibilante o affanno. A livello dell'apparato cardiovascolare, vertigini, senso di svenimento, tachicardia, ossia un battito cardiaco accelerato, la pressione arteriosa che precipita e una perdita di coscienza. Per quello che riguarda l'apparato gastrointestinale, abbiamo violenti crampi addominali, vomito e diarrea acquosa. Bisogna stare attenti alla cosiddetta reazione bifasica, ossia nel 5-20% dei casi, dopo che i sintomi sono svaniti anche grazie alla terapia, la reazione può ripresentarsi a distanza di 2 o 8 ore senza una nuova esposizione all'allergene. Per questo motivo il monitoraggio in ospedale è sempre obbligatorio. Allora, cosa fare quando ci troviamo di fronte una persona con un sospetto shock anafilattico? Chiaramente chiamare i soccorsi, ma il farmaco salvavita è indubbiamente l'adrenalina. Non esistono delle controindicazioni assolute al suo impiego e normalmente i soggetti a rischio noto portano sempre con sé un autoiniettore. Come posizionare la persona? Se la persona respira a fatica ma è cosciente, bisogna mantenerla in posizione seduta o semiseduta per facilitare la respirazione. Se si sente svenire o ha la pressione bassa, sdraiata a terra sulla schiena con le gambe sollevate per favorire l'afflusso di sangue al cervello. Se è incosciente ma respira, bisogna metterla in posizione laterale di sicurezza per evitare il soffocamento in caso di vomito. Se non respira e non c'è battito, bisogna iniziare immediatamente la respirazione cardiopolmonare. Cosa non fare? Non dare mai da bere e da mangiare perché il rischio di soffocamento è altissimo. Non fare alzare la persona perché un improvviso cambio di postura potrebbe provocare un arresto cardiaco fatale a causa del crollo pressorio. Se non aspettare che antistaminici e cortisonici facciano effetto. Questi farmaci sono utili, ma agiscono molto lentamente, troppo lentamente, richiedono 20 minuti, anche un'ora, e non possono fermare lo shock. Solo l'adrenalina agisce in pochi secondi. Sopravvivere a uno shock anafilattico significa anche dover riorganizzare la propria quotidianità per evitare che accada di nuovo. Quindi fare

0: visita allergologica è fondamentale per identificare con certezza l'allergene, che può essere identificato tramite i test cutanei, i cosiddetti prick test, o esami del sangue con il dosaggio delle IgE specifiche. Un piano d'azione personalizzato: il medico allergologo rilascerà un piano scritto che spiega come riconoscere i sintomi e quando usare l'adrenalina, portare sempre con sé l'autoiniettore, indossare un braccialetto o una piastrina che indichi l'allergia grave. Questo può salvare la vita se ci si trova impossibilitati a parlare. E poi informare familiari, amici, colleghi di lavoro o il personale scolastico su come riconoscere i sintomi e come utilizzare l'autoiniettore in caso di emergenza. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
1: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Terremoto in Colombia, oltre 130 le vittime, centinaia i feriti, ospedali al collasso, si scava fra le macerie alla ricerca dei superstiti. Ucraina senza tregua, ancora raid diffusi sul paese, Zelensky denuncia l'uso di missili dalla Corea del Nord forniti alla Russia. Etna in attività, aperta una nuova bocca eruttiva, sospesi fino alle 19 i voli all'aeroporto di Catania. E crisi umanitaria in Afghanistan a 5 anni dalla presa del potere dei talebani, povertà, crisi economiche e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su 2. Buongiorno da Antonella Mitola. In Colombia è salito ad almeno 132 morti e 570 feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il nord-ovest del paese. Sentiamo Paolo Fucili.
2: I soccorritori scavano e chiamano per nome chi manca all'appello nella speranza che se è ancora vivo fra le macerie risponderà, altrimenti come si teme il primo bilancio di 132 morti andrà aggiornato presto dopo il devastante terremoto di ieri mattina alle 7 di magnitudo 7.4, una scossa lunga quasi 2 minuti avvertita persino a Panama e in Ecuador. Risaralda e Valle del Cauca sono i dipartimenti più colpiti. Fra le località dove i danni sono più ingenti ci sono Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura, edifici ridotti a cumuli di macerie su cui qualcuno si arrampica e scava a mani nude sono le scene spettrali di queste ore. Per la Colombia oggi sarà un altro giorno di paura, dolore e speranza con la solidarietà del resto del mondo. La priorità, dice il presidente della Estrella, è localizzare 188 dispersi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E si è conclusa la missione della Caritas italiana in Venezuela, iniziata il 3 agosto dopo il terremoto, e ha permesso agli operatori di definire le priorità da mettere in campo nei prossimi mesi. La delegazione ha visitato i territori della diocesi di La Guaira, incontrando famiglie, parrocchie e comunità colpite dal sisma. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran, con le pesanti conseguenze sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano si dice pronto a strangolare economicamente Teheran, mentre un gruppo di 007 mette in guardia per la possibile deriva autoritaria negli Stati Uniti. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Donald Trump alza ancora il livello dello scontro. In un messaggio sul social Truth reagisce alla richiesta iraniana di ottenere un risarcimento per i danni subiti nei 5 mesi di conflitto. È un'idea interessante, ha scritto sarcastico, ma ha aggiunto provocatoriamente: allora anche gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime provocate in decenni di attentati e conflitti. Trump sostiene inoltre che negli ultimi 5 mesi siano state uccise 52.000 persone e ordina ai suoi rappresentanti di inserire la richiesta di risarcimento in tutti i futuri negoziati. La pressione è anche economica. Il leader della Casa Bianca dice di avere 3 possibilità: continuare a strangolare l'economia iraniana, colpire Teheran davvero duramente, oppure, dice ancora, sconfiggerla economicamente. Resta centrale lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il mercato mondiale del petrolio. Trump sostiene che gli Stati Uniti lo controllino al 100%, pur ammettendo che l'Iran possa ancora creare problemi o piazzare mine. La tensione è tale che dopo il vertice NATO di Ankara il presidente americano ha dovuto cambiare aereo per tornare a Washington e viaggiare su un mezzo militare. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nuovo attacco russo nella notte in Ucraina. I raid hanno causato, secondo un primo bilancio, 10 di morti fra Kiev e Zaporizhzhia. Sentiamo Ugo Scali.
4: La città che ospita la centrale nucleare nel sud del paese è stata bersagliata da missili balistici nordcoreani, ha denunciato stamane su X il presidente Zelensky. La scorsa settimana si era sparsa la voce dell'installazione in territorio russo di rampe nordcoreane per il lancio di questi missili, che la contraerea ucraina non riesce ad intercettare poiché sprovvista dei Patriot che Zelensky ha più volte richiesto agli alleati. Si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno. Mosca dice di aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
1: In Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Sharaa. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. Convocato per giovedì pomeriggio il comitato Schengen, in audizione il ministro Piantedosi. All'ordine del giorno il ripristino dei controlli fra Italia e Spagna a seguito dell'arrivo di migliaia di migranti a Ceuta. Sentiamo David Murgia.
5: La crisi migratoria esplosa a Ceuta continua a produrre conseguenze politiche ben oltre i confini dell'enclave spagnola in Nord Africa. È Berlino a riaprire il dossier particolarmente delicato, quello dei cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo entrati nell'Unione Europea attraverso un determinato paese e successivamente trasferitisi in un altro Stato membro. Berlino ha fatto sapere di aspettarsi la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia e Grecia con l'applicazione delle nuove regole europee sull'asilo. Secondo fonti del Viminale, l'Italia considera definitivamente azzerate le pendenze relative ai presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno sulla base degli accordi raggiunti con alcuni paesi europei. Durissima la replica delle organizzazioni umanitarie: le vite umane non sono merce di scambio e il soccorso in mare non può diventare una variabile nei negoziati tra i governi, ha affermato Sea Watch. Giovedì prossimo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato parlamentare Schengen. All'ordine del giorno proprio il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Tavares, attualmente latitante. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario con la banda che materialmente ha eseguito l'attentato. Il movente sarebbe accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma secondo i magistrati il giornalista era all'oscuro di tutto. Sempre in attività l'Etna, questa notte si è aperta una nuova buca eruttiva con boati e cenere, sospese le attività di volo all'aeroporto di Catania Fontanarossa fino alle 19. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Una nuova buca eruttiva si è aperta nella valle del Bove sull'Etna ad una quota di 1900 metri ed è continuata la scorsa notte, sottolinea l'osservatorio etneo, la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce l'emissione di cenere che si disperde in direzione sud-ovest. Significative le ripercussioni della nube vulcanica in atmosfera anche sull'economia locale. Restano sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 19 di stasera, mentre le partenze sono consentite su una sola pista, una situazione che sta mettendo in grande difficoltà l'intero sistema di trasporti siciliano anche per gli storici ritardi infrastrutturali legati alla carente rete di collegamenti stradali e ferroviari tra gli scali dell'isola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Crisi umanitaria in Afghanistan, povertà, crisi economica e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su due. Sentiamo Massimiliano Cochi.
7: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, l'Afghanistan è un paese che vive una crisi senza fine. Le Nazioni Unite dicono che metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, vuol dire 22 milioni di persone. Il paese che la coalizione militare internazionale guidata dagli Stati Uniti ha riconsegnato nelle mani degli integralisti islamici che avrebbe dovuto combattere non è più considerato un'emergenza, il che ha comportato un crollo degli aiuti. Nel 2025 sono arrivati appena il 40% dei fondi necessari e così circa 450 tra ospedali e punti di primo soccorso hanno dovuto chiudere. Ad aggravare la situazione le politiche oscurantiste dei talebani che colpiscono soprattutto le donne, come spiega Emanuela Colpo, coordinatrice di Emergency in Afghanistan.
8: Le restrizioni soprattutto nel campo dell'istruzione e del lavoro femminile stanno riducendo progressivamente il numero di professioniste della salute. Questo si traduce in cure meno accessibili e maggiori difficoltà per donne e per ragazze.
7: Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Due maestre di asilo e domiciliari in Brianza accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccoli. Le destinatarie del provvedimento sono una 42enne titolare della struttura e un'educatrice 24enne accusate di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Coinvolte nell'inchiesta anche altre due educatrici. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringraziamo Davide Dedè in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio. Would you

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Continua purtroppo a crescere il bilancio delle vittime del devastante sisma che ieri ha colpito la Colombia. Le ultime cifre ufficiali fornite dal governo di Bogotà parlano di almeno 132 morti accertati e circa 600 feriti. Intanto si continua a scavare sotto le macerie alla ricerca di possibili superstiti.
2: Elda! I soccorritori scavano e chiamano per nome chi manca all'appello, nella speranza che se è ancora vivo fra le macerie risponderà, altrimenti, come si teme, il primo bilancio di 132 morti andrà aggiornato presto, dopo il devastante terremoto di ieri mattina alle 7 di magnitudo 7.4, una scossa lunga quasi due minuti, avvertita persino a Panama e in Ecuador. Risaralda e Valle del Cauca sono i dipartimenti più colpiti. Fra le località dove i danni sono più ingenti ci sono Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura, edifici ridotti a cumuli di macerie su cui qualcuno si arrampica e scava a mani nude sono le scene spettrali di queste ore. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E dall'affannosa ricerca dei dispersi in seguito appunto al terremoto in Colombia emerge la spaventosa cifra di oltre 2.700 persone di cui non si hanno notizie, sulla base delle informazioni che le famiglie hanno pubblicato riguardo a propri cari scomparsi su siti web gestiti dai cittadini. Lo riferisce l'agenzia informativa Associated Press sul suo sito web, sottolineando che il dato si riferisce alle comunicazioni fornite la notte scorsa. Medio Oriente, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile vicino allo stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen meridionale. L'attacco avrebbe provocato un numero imprecisato di vittime. È quanto riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations in un comunicato diffuso circa mezz'ora fa. Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, il tribunale di Damasco lo ha infatti riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Shaara. Assad si è rifugiato a Mosca insieme con la sua famiglia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Beh, non manca nulla, la voglia d'estate, la nostra sigla fresh estiva con il nostro delfino curioso come al solito, e oggi ritrovo in regia il nostro Sabino D'Alessandro. Sabino, però attenzione perché stai perdendo la bronzatura, in queste ore, in questi giorni ti vedo un po' più pallido del solito. Non usi il famoso bagnoschiuma che non lava via la bronzatura? Ma lo fanno ancora, tra l'altro. Io mi ricordo della pubblicità, erano i famosissimi bellissimi anni 80, credo che sia ancora in commercio questo famoso sapone che millanta il fatto di non togliere via la bronzatura. Poi vediamo se è vero, diciamo a onor del vero, io l'avevo provato una volta ma la bronzatura è andata via ugualmente, quindi forse il nostro Sabino usa lo stesso prodotto e la bronzatura sta andando via, lo sta salutando. Vabbè, comunque l'importante è essere così, avere una doratura, Sabino, ecco, quindi la doratura l'hai mantenuta. E voi state mantenendo la doratura in spiaggia? Siete al lago, in montagna, da qualsiasi altra parte? Ecco, fateci sapere delle vostre vacanze. Naturalmente siete benvenuti attraverso la posta elettronica diretta @radioinblu.it, vi aspettiamo con tutti i vostri messaggi e iniziamo decisamente alla grande. Li abbiamo appena citati, gli anni 80, quelli di Umberto Tozzi.

Beh, abbiamo iniziato con gli anni 80 di Umberto Tozzi, un passettino indietro di un anno, 1979, per questa dei The Buggles, Video Kill the Radio Star, famosa canzone ormai anche per il significato, no, del video che rischia di compromettere le star della radio, comunque la radio in generale, ma non è stato e non sarà mai così, ovviamente. Allora, parliamo dei concerti di questa giornata, grazie anche alle vostre segnalazioni, grazie anche a Iris che ci ha scritto a diretta at radioinblu.it, ci seguite dal DAB, digitale terrestre 728 il canale, e poi anche dalla preziosa app Play 2000, da dove appunto ci seguite in streaming e recuperate anche tutti i nostri contenuti. In questa giornata dell'11 agosto l'ITFIBA, sono a Palma Nova, in provincia di Udine, in Piazza Grande, vi aspetta anche Mario Biondi a partire dalle 22 al Dromos Festival, che si tiene a Neuneli, in provincia di Oristano, alla chiesa di Sant'Angelo. Andiamo a Salmo, Wave Summer Music, con il velodromo Paolo Borsellino, questo è il luogo, a Palermo. Questa sera anche il concerto di Ernia, Brescia, all'Area Feste in via Serenissima. Appuntamento anche a Ceglie, in provincia di Brindisi, in piazza Plebiscito, dove ci sarà il live di Irene Grandi. Passiamo alla premiata Forneria Marconi, Marina di Modica, a Ragusa, Auditorium Mediterraneo. Appuntamento questa sera a partire dalle ore 21. C'è anche Rocco Anta a Budoni, Olbia Tempio, a Gate Sardinia, in via Marco Polo. L'appuntamento anche a Palermo, al Teatro di Verdura, con il live di Raff. E poi Madame sarà a Forte dei Marmi Lucca, al parco di Villa Bertelli. Continuiamo la serata di oggi a Tirrenia, in provincia di Pisa, a Piazza dei Fiori, dove ci sarà il live di Alex Britti. Spiando un po' di qua, un po' di là, lo abbiamo citato varie volte, anche perché è partito il suo Giova Summer Party. Parliamo di Giovanotti a Montesilvano domani, a Pescara, Music Arena, mentre invece Blanco sarà a Baia Domizia, in provincia di Caserta, all'Arena dei Pini. Ovviamente questa è soltanto la punta dell'iceberg di quello che vi racconteremo domani, sempre qui all'interno delle parole dell'estate, su In Blu 2000, ovviamente, in questa prima parte, insieme dalle 14 alle 16, dove c'è anche un bel po' di romanticismo, le belle ballate romantiche, un po' come si facevano una volta, replicate dalla bella voce e dallo stile di Benson Boone, The Time of My Life.

0: La canzone di Loi e David Puentes, titolo Golden Summer, qui su In Blu 2000. Noi siamo pronti anche per parlarvi di una bella storia che ha il peso della cultura sulle spalle di questi cittadini del centro storico di Arco, in provincia di Trento, è proprio il caso di dirlo, perché si sono proprio addossati il peso della cultura, portando con una sorta di catena umano alla mobilitazione spontanea che ha visto la partecipazione di circa 150 persone. Cosa hanno fatto? Hanno indossato una maglietta celebrativa per la giornata lo scorso primo agosto, con una celebre frase del filosofo George Gadamer: la cultura è l'unico bene dell'umanità che è diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande. Quindi residenti, turisti, giovani, famiglie, persino gli assessori comunali si sono dati da fare, si sono disposti lungo il percorso per formare un'imponente catena umana per agevolare poi lo spostamento fisico della libreria del luogo Presidio Culturale Indipendente, fondato nel lontano 1964. Quindi loro si sono praticamente trasferiti dalla storica collocazione di via Segantini ai nuovi locali situati a circa 30 metri di distanza in piazza 3 Novembre. Quindi, passando di mano in mano, immaginate questa catena umana di persone, oltre 150 scatole contenenti più di 2000 libri, i partecipanti hanno completato l'intero trasferimento dei volumi in meno di 20 minuti, trasformando davvero un'operazione logistica in una dimostrazione di affetto collettivo. Quindi hanno risparmiato decisamente sul trasloco. L'idea di organizzare un trasloco comunitario è nata da questa iniziativa spontanea di alcuni clienti affezionati di questa libreria, che erano pronti a supportare l'attività nel momento del cambio di sede. Grazie al passaparola poi quotidiano, all'affetto delle persone, alla cassa di risonanza generato dagli annunci apparsi sulle varie testate locali, le adesioni per questa bella iniziativa sono rapidamente salite, aumentate dalle iniziali 83 fino a superare quota 125, e hanno raggiunto infine circa 150 partecipanti effettivi sul campo. Quindi è diventata virale anche la notizia, ma relativo video sui social, con un messaggio diffuso proprio dagli stessi titolari della libreria, che ha voluto rivolgere un pensiero poi di gratitudine a tutti quelli che hanno reso possibile l'impresa. Quindi bella questa iniziativa, che si è svolta nel piccolo centro, lo ricordiamo, centro storico di Arco in provincia di Trento. E voi avete magari una libreria, un piccolo luogo che rischia di chiudere? Ovviamente noi siamo sempre in allerta quando purtroppo un luogo di questo tipo rischia di chiudere. In questo caso era soltanto un trasloco e non una chiusura effettiva, e questo ci rallegra molto.
1: Una musica può fare cantare li li li la la la maggiore.

La canzone di Max Gazzè rivisitata nella versione 2018, la musica può fare qui su Blu 2000. E naturalmente sono tante le news che poi accompagnano le nostre giornate. Noi cerchiamo nel nostro piccolo, anche nel pomeriggio, di dedicarvi un piccolo spazio di allegria e serenità con notizie positive, anche se poi guardando la cronaca anche sul terribile terremoto devastante in Colombia, di cui la nostra redazione vi dà racconto anche con continui aggiornamenti. Abbiamo anche notizie allarmanti per quanto riguarda la siccità, caldo record e siccità ad esempio in Gran Bretagna, l'acqua razionata per 27 milioni di persone, anche per il 2027 già allarme, quindi con un anno d'anticipo. Londra è anche al collasso con 45 milioni di persone che vivono in condizioni di siccità. Sono dati veramente che ci preoccupano.

di lei nel pomeriggio di ieri. Madonna, la regina a livello di vendite internazionali di tutti i tempi, naturalmente la donna che guadagna di più a livello musicale, anche quella che ha dettato legge nel mondo della moda e anche nello stile musicale nel corso delle varie generazioni di vari anni. Music targata 2000, tondo tondo. Allora, parliamo di donne della musica, rimaniamo in tema con le bambole di Pezza. Sono state una delle vere sorprese all'interno dell'ultimo festival di Sanremo con la loro canzone che tra poco ascolteremo, e loro apriranno i due concerti italiani degli Hollywood Vampires. Chi sono? Vi chiederete voi. È la band composta, pensa un po', da Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry, ragazzi, che trio. Impegnata questa band a portare in giro per il mondo uno show che omaggia il rock più puro, più autentico, quindi propongono sul palco i loro successi, tanti omaggi ai grandi artisti che hanno ispirato il progetto e anche la storia del rock, ovviamente. Due date in programma per loro: martedì 1 settembre al Parco della Musica di Milano e mercoledì 2 al Castello Carrarese di Este. Quindi per le bambole di Pezza, diciamo, aprire questi due concerti è veramente una grande occasione di una delle band, diciamo super band più iconiche del rock contemporaneo, un nuovo traguardo per loro che si aggiunge alle grandi soddisfazioni che sono arrivate proprio in questo periodo, in questo inizio 2026. Intanto sono nel pieno del loro Summer Tour, che continuerà fino a metà settembre con tante date, ad esempio per il prossimo Ferragosto, ormai vicino, saranno a Castelsardo, e ci sono tantissime altre date che poi scoprirete visitando i social per l'appunto delle bambole di Pezza, che riascoltiamo con il loro pezzo sanremese. Questa è Resta con me.

diventa davvero un clone del padre, anche quando è arrivato qui in studio per presentare il suo singolo e anche le sue canzoni. Ci ha veramente stupito Filippo Graziani con Povero Me qui su Blu 2000. 14:40 quasi di questo bel pomeriggio di martedì insieme, bello anche perché sta per arrivare uno spettacolo astronomico tra i più attesi, anche perché capita ogni tanto, quindi non sempre nella storia della nostra vita, quindi vale la pena poterlo guardare per chi ha gli occhialini appositi, mi raccomando, non guardate l'occhio nudo l'evento dell'eclissi solare, perché provoca davvero dei danni alla retina e non da poco. Allora, il 12 agosto, quindi ormai ci siamo nella giornata di domani, il sole sparirà quasi del tutto perché da noi in Italia sarà visibile al 95% questo fenomeno, quindi sarà un'eclissi parziale ma quasi totale, diciamo la verità, un bel 95%. In alcune regioni si vedrà più che in altre, soprattutto nelle regioni del centro-nord. Alle 19:30 di domani il sole sarà già basso e comincerà a perdere un bordo. Nel nord e nell'ovest dell'Italia la luna potrà coprirne oltre il 90%, lo dicevamo, mentre il massimo dell'eclissi parziale arriverà intorno alle 20:20, con qualche differenza tra una località e l'altra. Servirà anche un orizzonte occidentale libero, quindi diciamo che se avete magari un palazzo, una collina o una montagna, diciamo che il sipario calerà su questo grande spettacolo prima del previsto, quindi bisognerebbe avere un orizzonte più o meno libero. Dall'Italia l'eclissi resterà parziale per tutta la sua durata, il sole non sarà mai completamente coperto e gli occhi comunque dovranno rimanere protetti durante ogni sguardo, tramonto compreso, perché ci sono ovviamente i filtri da utilizzare, ci sono gli occhiali speciali per eclissi solare che a uno non verrebbe mai in mente di poter comprare, anche perché è un evento talmente epocale che capita ogni tot anni che uno non è che si poi si premunisce prima. Però gli occhiali da sole comuni non vanno bene, cioè bisognerebbe prendere quelli con sulla montatura, sulla confezione, recanti la sigla ISO 12312-2, io ve lo dico così come è scritto, 2015, che è lo standard internazionale per i filtri destinati all'osservazione diretta del sole senza ingrandimenti. La data 2015 può sembrare un reperto, soprattutto accanto a una confezione, diciamo, di riferimenti all'eclissi del 2026, ma quella versione, lo ricordiamo, risulta ancora in vigore. Non valgono più gli occhialini che avete usato per l'eclissi solare che avvenne nel 1999, io me la ricordo ancora, infatti non avevo gli occhialini appositi, ho visto solo che si era oscurato il tutto fuori, però non ho guardato direttamente il sole chiaramente. Un'altra possibilità è il kit, che è in vendita anche sul noto sito di vendite online, addirittura con 10 occhiali e 3 filtri per smartphone, ma pare che anche questi filtri o occhialini appositi anche sul noto sito di vendita online siano del tutto esauriti, quindi ormai non c'è più possibilità di poterli trovare o reperire in tempo per lo spettacolo di domani, quindi chi ce li ha, se li tenga stretti, ovviamente guardi l'evento con insomma tutta la spettacolarizzazione del caso, ma poi lo ricordiamo che l'evento sarà anche distribuito in qualche modo online, perché la NASA in particolare metterà online i video di questo straordinario evento, quindi il 12 agosto il sole sarà basso, forse arancione, in alcune regioni apparirà ridotta una lama sottile, continuerà comunque a essere il sole così come lo conosciamo, gli occhiali resteranno sul naso fino a quando sarà scomparso davvero dietro l'orizzonte, questo è l'unico modo per vedere l'eclissi solare in tutta la sua bellezza.

Queste sono le parole dell'estate su Blu 2000. Buon martedì pomeriggio sulle note di Shakira, la sua Whenever Wherever. Proprio lei, la pop star colombiana, ha dichiarato che il suo cuore è con tutti quelli che hanno sentito questo terremoto. In un messaggio su X, Shakira ha scritto che in momenti come questi noi colombiani sappiamo come unirci e sostenerci a vicenda. Tutta la mia forza e il mio amore sono per la mia patria. Abbracciamoci forte e restiamo aggiornati in modo da poter aiutare il prima possibile. Ovviamente queste parole sentite appunto della pop star colombiana all'indomani di quello che è accaduto dopo il fortissimo terremoto. Noi continuiamo con la musica, ritorniamo agli anni 80. Questa è Jump di Van Halen.

al varco tra poco anche per una nuova ora insieme dopo le news, in cui avremo anche delle anticipazioni, come le definisco io, gustose sulle classifiche del weekend del prossimo fine settimana, quindi restate con noi. Mi hai lasciato.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Si aggrava di ora in ora il bilancio del disastroso terremoto che ha colpito ieri la Colombia. Il totale dei morti accertati è salito oggi a quota 169, mentre i feriti sarebbero più di 600, 5 città in allerta rossa, decine di edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano tra le macerie possibili superstiti, ma secondo notizie citate dall'Associated Press, i dispersi potrebbero essere circa 2.700. E Papa Leone è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti, nonché gravi danni materiali anche a molte chiese. E quanto si legge in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, inviato alle autorità di Bogotà, Caritas Internationalis e Caritas Italiana, si stanno in queste ore mobilitando per portare aiuto alla popolazione colombiana colpita dal sisma. Guerra in Ucraina, missili russi su Kiev e Zaporizhia, almeno 9 i morti. Intanto la Corte Suprema di Mosca esclude il partito d'opposizione Yabloko dalle elezioni legislative di settembre. È l'unico apertamente contrario alla guerra russa contro l'Ucraina e Zelensky denuncia noi colpiti da missili nordcoreani.
1: La città che ospita la centrale nucleare nel sud del paese è stata bersagliata da missili balistici nordcoreani, ha denunciato stamane su X il presidente Zelensky. La scorsa settimana si era sparsa la voce dell'installazione in territorio russo di rampe nordcoreane per il lancio di questi missili, che la contraerea ucraina non riesce ad intercettare poiché sprovvista dei Patriot che Zelensky ha più volte richiesto agli alleati. Si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno. Mosca dice di aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina conferma che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Ugo Scali, linea allo studio.
0: E intanto un aggiornamento per chiudere sul terremoto in Colombia. Si parla già di 224 morti accertati e oltre 800 feriti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

E quasi ogni giorno all'interno del nostro contenitore del pomeriggio ci sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate che poi vivremo insieme nel weekend qui su Milu 2000 dalle 14 alle 15 sabato e domenica, mi raccomando. Oggi di scena la nuova classifica di Milu 2000 dei nostri più programmati degli ultimi 7 giorni. Ci sono 2 nuove entrate che ascolteremo oggi in anteprima soltanto per gli amici che ci seguono nel pomeriggio alle parole dell'estate. Poi scaleremo questa classifica dalla 20 alla posizione numero 11 praticamente, dove troveremo la nuova entrata più alta. Iniziamo proprio come la posizione numero 20, dove troviamo la prima new entry di oggi, che è stato anche un nostro disco in Blue 2000 della settimana. Parliamo del tanto atteso ritorno dopo anni di Beyoncé alla musica, e lo fa col botto perché ha festeggiato il 4 luglio pubblicando proprio questa canzone che andremo ad ascoltare, un nuovo brano che dà ufficialmente il via a un conto alla rovescia importante, poi a distanza di qualche giorno dal suo compleanno anche alla ristampa di B-Day, che è il suo secondo album pubblicato 20 anni fa, il 4 settembre 2006, e quindi il prossimo 4 settembre ci sarà questa riedizione in cui troveremo anche canzoni inedite come questa, anche la prima traccia inedita in questo caso rilasciata dalla superstar mondiale negli ultimi 2 anni, ed è un omaggio diretto al suo fedelissimo Beehive. La canzone sarà inclusa per questo 20° anniversario ed è stata realizzata da Beyoncé, da Pharrell Williams, The Dream, Dario Dixon, e prodotto dalla stessa Beyoncé, e noi abbiamo colto l'occasione anche per farvela ascoltare in anteprima all'interno del nostro disco Milu 2000 della settimana. Beyoncé numero 20, new entry della chart di Milu 2000 con Marrying You Dunk.

c'è il nostro Sabino in regia che ci tiene a precisare che insomma ve lo vuole far sapere, perché lui ci tiene poi a scavare, no, nell'intimo anche di questi personaggi, che Beyoncé sta ancora con Jay-Z, quindi sono felicemente sposati, una coppia da lontano ormai 2008, cos'è? 2008, perfetto. Grazie Sabino per questa chicca che ci hai regalato. Era Beyoncé, la nuova entrata al numero 20 sul fondo della classifica con questa Morning You Donk, che è stato un nostro disco in blu 2000 della settimana. Anche la prossima canzone Nuova Entrata è stato un nostro disco in blu 2000, quindi noi siamo un po' precursori dei tempi anche dei successi di queste canzoni. Al numero 19 si canta e si parla italiano con Bert, la sua più in alto ed è stabile rispetto a 7 giorni fa. Alla 18 in discesa U2 con Street of Dreams. Alla 17 troviamo stabile Sienna Spyro con Material Lover, mentre alla numero 16 abbiamo Jovanotti Alfa con Buon Vento in discesa. E c'è un caso, il caso Olivia Dean, questa cantante di grande successo internazionale, vincitrice del Grammy, lo sappiamo. Olivia Dean è presente anche con il suo disco in blu 2000 della settimana, che ascolteremo tra poco, ovvero Baby Steps, posizione stabile per lei alla 15, e la ritroviamo in netta risalita rispetto a 7 giorni fa, anche con un successo che non accenna a diminuire, quello della coppia Sam Fender e Ali e Olivia Dean, per l'appunto, con Rain In, che salgono di posizione alla numero 14. Proprio ieri vi abbiamo parlato di questa coppia che fa veramente faville nella classifica inglese, ad esempio, proprio con questa canzone. Numero 13 per la discesa di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Alla 12 troviamo Saif ex New Entry con Parlare d'Amore insieme a Bresh, ed è in salita. Numero 11, e siamo qui alla più alta nuova entrata della settimana, per il nuovo singolo di Sombre, che ci riporta anche con il nuovo video all'atmosfera e quelle care a chi segue le serie TV e anche i telefilm di grande successo. Una volta si chiamavano telefilm, adesso si chiamano serie TV, direttamente da Off Campus e invece dal film Obsession. Abbiamo due attori che Sombra ha inserito proprio nel suo video, che ha richiamato tantissime visualizzazioni, ovviamente dai più giovani soprattutto, che racconta con delicatezza la paura del giudizio, trasformando l'uscita in uno degli appuntamenti pop davvero più interessanti di quest'ultimo periodo. E dicevamo, all'interno di questo video c'è anche un'attrice molto promettente, che tra l'altro è protagonista dello straordinario successo cinematografico mondiale Obsession. Non so se avete visto il film al cinema anche nel nostro paese. Lei si chiama Indy Navarette e interpreta la figura femminile principale del video proprio insieme a Sombre, ovvero la persona capace di comprendere il protagonista al di là delle sue difese. Quindi insomma anche un trampolino di lancio che Sombre ha voluto dedicare a questi due attori, da una parte Josh Houston, uno degli idoli nella serie fenomeno Off Campus, e dall'altro Indy Navarette, che sarà una delle prossime protagoniste sicuramente alla notte degli Oscar, candidata come miglior attrice protagonista.

Forza Nostra Gaia su In Blu 2000. Allora, ci sono tante occasioni anche per legare il divertimento alla solidarietà. Vi segnalo ad esempio alcuni eventi a Grottamare, appuntamenti che entrano nella fase centrale di quest'estate 2026, anche con una nuova edizione solidale, la raccolta solidale Metti nello zaino, un gesto di solidarietà, dove i partecipanti possono consegnare alla partenza e ritrovi durante le corse che sono state appunto organizzate ad hoc generi alimentari o beni di prima necessità destinati alle attività del sodalizio, con una quota di partecipazione durante queste escursioni. E gli organizzatori raccomandano ovviamente di insomma prenotare per tempo anche all'interno di questa bella iniziativa di Grottamare all'interno della fase centrale dell'estate. Subito Michelle Branch.

l'abbiamo citata prima, doppia presenza per lei nella chart di Blue 2000, proprio anche con questa canzone che è il disco Blue 2000 della settimana. Lei, Olivia Dean, con Baby Steps. Sono le 15.33 di questo martedì 11 agosto in Blue 2000, naturalmente le parole dell'estate, e parliamo anche di cose che si fanno d'estate belle belle, soprattutto di sera in vacanza, quando ci sono quei gruppi, quelle canzoni, quelle melodie che ti accompagnano anche in piazza e tu balli, e allora ballando si bruciano più calorie pare della palestra. Ci sono i dati alla mano, ballare può diventare un vero allenamento, aiutare soprattutto contro lo stress. Il consumo calorico cambia però in base al ritmo, durata e intensità del ballo, e quindi noi andiamo a vedere questo studio molto interessante che coinvolge diversi gruppi muscolari. Quindi quando ballare fa bruciare le calorie e quando il ritmo aumenta può trasformarsi in una vera attività cardio, un po' come quelle che si fanno in palestra. Riportano i dati di Harvard Health, mezz'ora di ballo veloce può far consumare circa 180 calorie a una persona di 57 kg, 216 a una di 70 kg e 252 calorie a una di 84 kg. Il risultato cambia in base al peso, allo stile scelto del ballo e soprattutto all'intensità con cui ci si muove. Mantenendo un ritmo sostenuto, un'ora di danza può portare indicativamente a consumare circa 360-500 calorie in 3 ore, quindi il dispendio energetico può diventare importante. Ma attenzione, perché non significa che ogni serata magari in discoteca equivalga automaticamente a 3 ore di allenamento, perché ci sono le pause, l'intensità, il tempo effettivamente trascorso in pista che fanno una grande differenza. Diciamo che la risposta è dipende, perché la palestra, cioè ci chiediamo se ballare effettivamente fa bruciare più calorie della palestra. La palestra comprende attività molto differenti tra loro, dai pesi allo spinning fino agli allenamenti per chi li pratica ad alta intensità, quindi non esiste un confronto valido per tutti. Il vero vantaggio, diciamo, del ballo è un altro, cioè consente di muoversi divertendosi, può rendere più semplice combattere anche la sedentarietà. E poi gli studi raccomandano agli adulti almeno 150 minuti di attività fisica moderata alla settimana, mentre alcune revisioni scientifiche suggeriscono che la danza possa avere effetti positivi anche sullo stress e sul benessere psicologico. Quindi tutti a ballare per renderci un po' la vita migliore, soprattutto un po' meno stress.

pesano adesso un macigno, come un macigno, leggendo tutto quello che insomma si è detto, soprattutto da parte sua, di Ariana Grande, questa sua Petal, che dà il titolo al suo nuovo album e riflette proprio sul lato più tossico della celebrità, raccontando in questa canzone senza filtri il peso dell'esposizione mediatica, e sembra quasi una lettera di addio alla fama, come lei stessa ha detto, un ritiro dalle scene non si sa se temporaneo o definitivo dopo tutti gli attacchi che ha avuto soprattutto in rete nell'ultimo periodo. Ritorniamo alla musica con Litfiba.

iniziato il nostro appuntamento con gli anni 80, i classici non mancano da quel meraviglioso decennio, gli Aha con Take On Me, con cui chiudiamo quasi l'appuntamento di oggi. Altro grande classico dal 1981 in chiusura, questa di Claudio Baglioni, già in sottofondo, Strada Facendo. E noi Strada Facendo chiudiamo la prima parte delle parole dell'estate per questo martedì, tra poco la seconda affidata a Marco Parce, tra poco anche le news. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, ci risentiamo domani alle 14.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nelle zone della Colombia, devastate ieri da un forte sisma, il bilancio delle vittime continua purtroppo a salire. Secondo gli ultimi bollettini ufficiali del governo di Bogotà,

0: I morti accertati nel terremoto sarebbero almeno 224, mentre i feriti superano le 800 unità. Secondo notizie raccolte dall'Agenzia Internazionale di Informazione Associated Press, attraverso gli appelli dei familiari sui social, le persone disperse dopo la scossa di 7.4 gradi Richter sarebbero almeno 2.700. E Papa Leone è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, causando morti e numerosi feriti, nonché gravi danni materiali anche a molte chiese. E quanto si legge in un messaggio a firma del segretario, del cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, inviato alle autorità di Bogotà. Caritas Internationalis e Caritas Italiana si stanno in queste ore mobilitando per portare aiuto alla popolazione colombiana colpita dal sisma. Nel Golfo Persico la tensione tra Stati Uniti e Iran non accenna a diminuire e da Washington arrivano a Teheran nuove richieste e velate minacce per continuare la trattativa sulla riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale.
1: Donald Trump alza ancora il livello dello scontro. In un messaggio sul social Truth reagisce alla richiesta iraniana di ottenere un risarcimento per i danni subiti nei 5 mesi di conflitto. È un'idea interessante, ha scritto sarcastico, ma ha aggiunto provocatoriamente: allora anche gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime provocate in decenni di attentati e conflitti. Trump sostiene inoltre che negli ultimi 5 mesi siano state uccise 52.000 persone e ordina ai suoi rappresentanti di inserire la richiesta di risarcimento in tutti i futuri negoziati. La pressione è anche economica. Il leader della Casa Bianca dice di avere 3 possibilità: continuare a strangolare l'economia iraniana, colpire Teheran davvero duramente oppure, dice ancora, sconfiggerla economicamente. Resta centrale lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il mercato mondiale del petrolio. Trump sostiene che gli Stati Uniti lo controllino al 100%, pur ammettendo che l'Iran possa ancora creare problemi o piazzare mine. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E una nave mercantile sarebbe stata colpita oggi da un proiettile vicino allo stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen meridionale. L'impatto, secondo quanto riferisce l'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations, avrebbe provocato sul vascello varie vittime tra morti e feriti. Poco fa, fonti del governo yemenita hanno dichiarato che le persone uccise dal missile sulla nave mercantile colpita dai ribelli Houthi sarebbero almeno 4. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando non tanto al caldo di questi giorni, ma a oggi, 11 agosto di 84 anni fa. Perché in un'epoca in cui Hollywood brillava di stelle e la guerra pure oscurava il mondo, siamo nel 1942, questa Hedy Lamarr, che è stata attrice di fama mondiale con una passione per l'ingegneria e le scienze applicate, depositava un brevetto che avrebbe rivoluzionato le comunicazioni, un sistema di trasmissioni a salto di frequenza che fa subito fantascienza, no? Adesso, a questo punto della giornata, diciamo che non è il caso, ecco, di entrare troppo nel tecnico, però bisogna mettersi in testa che questa Hedy Lamarr, nata a Vienna e arrivata a Hollywood tra l'altro per allontanarsi in quanto ebrea dalla Germania nazista, aveva messo a punto un metodo per evitare l'intercettazione dei segnali radio usati per guidare i siluri insieme, e l'aveva chiamato Secret Communication System, e funzionava facendo in modo che il segnale saltasse tra diverse frequenze in modo sincronizzato, per cui era praticamente impossibile tracciarlo quel segnale. Brevetto registrato proprio l'11 agosto del 1942 negli Stati Uniti. Parliamo di teoria pura, perché all'epoca la Marina americana non aveva la tecnologia per implementare questo salto di frequenza, però quell'idea sarebbe diventata fondamentale a distanza di decenni per lo sviluppo del Wi-Fi, per esempio, del Bluetooth, per esempio, per fare un paio di esempi concreti. Hedy Lamarr è stata inserita poi anche nel National Inventors Hall of Fame, una storia che è un manifesto contro gli stereotipi di genere e un tributo pure alla creatività che unisce arte e scienza, tecnologia pratica, idee partite da lontano che sono arrivate poi fino a noi. Sono argomenti su cui ci capita spesso di tornare anche in questa versione estiva del pomeriggio di In Blue 2000, recuperando proprio voci e temi che ci avevano colpito particolarmente. Le parole dell'estate con Francesco Filippi in regia. La prossima ora la passiamo insieme. Partiamo.

0: Una canzone che era passata quasi inosservata per 2 anni, fino a quando è diventata virale su TikTok. Ed eccoci oggi a parlare del successo di questo cantautore americano di Los Angeles che si chiama Malcolm Todd. Era Earrings nel pomeriggio di Blue 2000. A febbraio scorso abbiamo seguito il Festival di Sanremo. Lo facciamo da almeno 10 anni, insomma, qui, su Radio Blue 2000 intendo, con Daniela Lami in studio che spostava l'attenzione sul ruolo della musica. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: La musica come strumento di inclusione, musica che può colorare i sogni di tutti. E quindi andiamo a disturbare in questa frenetica giornata sanremese il direttore di Caritas Italiana, Don Marco Pagnello. Don Marco, come va?
3: Bene, hai detto bene, giornata frenetica, tanta gente, tanto movimento e anche tanta gioia, come una gioia bella, buona.
2: Bello, gioia bella, buona, sì, sicuramente tanta musica, tanto rumore, tanto frastuono, sì. Tanta confusione, tanti colori, anche quelli di Arcobalì, ma cos'è, chi è Arcobalì?
3: Sì. Arcobalì per noi in Caritas è un'opera segno, il segno è che ci rimanda a una grande scelta, che è quella che è stata fatta da un'associazione e da tanti artisti che metteranno a disposizione dei posti che offriranno l'opportunità a famiglie, a singoli di poter partecipare gratuitamente ad alcuni eventi, ad alcuni concerti, e tutto questo in maniera anonima, e sarà proprio Arcobalì che ci ricorderà che quell'artista ha fatto questa scelta grande di condivisione, di carità, ma soprattutto mi viene da dire di capacità di offrire un'opportunità a chi, a causa anche a volte della condizione economica, non può accedere a un'esperienza bella, gioiosa come quella di uno spettacolo musicale.
2: L'associazione Coloriamo i Sogni, che appunto si fa interprete di intercettare questo bisogno, che magari può sembrare superfluo, ma non lo è, perché la musica non è superflua.
3: Assolutamente no, noi siamo per lo sviluppo umano integrale, naturalmente. Le persone non hanno soltanto bisogni materiali, anzi, gli ultimi dati ci dicono di un grande aumento di povertà di senso. Una grande disuguaglianza, che è quella delle opportunità. Credo che il poter offrire anche una semplice possibilità di stare a un concerto può essere anche, come dire, un altro tassello che dice a qualcuno, in modo particolare, che si può, impegnandosi con l'aiuto di tutti, si può riconquistare quell'autonomia che è necessaria per vivere bene la propria vita.
2: Non c'è dubbio. Tra l'altro, voi anche sul campo avete spesso denunciato anche una grande povertà educativa che c'è nel nostro paese. Qui mi riallaccio a quello che stiamo raccontando per cogliere l'occasione di segnalare anche un'altra campagna che vi vede protagonisti, ed è Fai Fiorire i Talenti, legata proprio ad un fondo, il Fondo Nazionale Talenti.
3: Sì, sempre sotto lo sguardo e la lente di ingrandimento delle opportunità. Mettendoci in ascolto anche di famiglie, a volte di genitori che vivono la frustrazione di non poter dar seguito al desiderio del proprio figlio, della propria figlia, di poter realizzare quello che è anche un'aspettativa, che diventa un progetto di vita, che rischia di bloccarsi perché non ci sono le risorse, tanti talenti che rischiano di rimanere inespressi, di non essere conosciuti. E allora perché non dare a tutti la stessa opportunità? Perché non poter offrire anche a giovani talentuosi che meritano un'opportunità? Perché non dare loro la possibilità di investire sul loro futuro, di aiutarli a mettere in pratica il talento che hanno? Perché non credere che anche per loro ci può essere un futuro diverso rispetto a quello che oggi il loro presente racconta?
2: Ed ecco che quindi questa settimana sanremese diventa anche per voi l'occasione, insomma, per far conoscere, far fiorire appunto questi progetti, che sono dei progetti che faranno fiorire i sogni di questi ragazzi e meritano sicuramente tutto il nostro supporto.
3: Sì, sì, per noi è anche l'occasione di raccontare come insieme, mettendoci insieme, si può dare risposta a una povertà complessa che merita una risposta complessa che vede il contributo di tutti. Quindi grazie anche a voi che ci date l'occasione di raccontare questi progetti, vi invito a seguirci, a ricontattarci, perché vorremmo rendere conto di quello che poi da adesso in poi faremo. Sanremo ci ha dato l'occasione di lanciare queste nuove attenzioni, ma poi si tratterà con costanza di portarle avanti.
0: Arcobalì è la mascotte proprio del progetto Coloriamo i Sogni, per regalare quindi emozioni positive, donare momenti di spensieratezza, donare ricordi felici a persone che stanno vivendo situazioni di disagio senza distinzione di età o di condizioni. Ma vi rimando al web per tutti i dettagli: coloriamoisogni.it. Le parole dell'estate.

0: La notizia non è soltanto il disco nuovo degli Strokes, ma anche il mini documentario di 10 minuti che racconta le 6 settimane che la band ha passato in Costa Rica insieme a Rick Rubin per registrarlo, questo progetto che è stato poi terminato in giro per il mondo. Come dire, deve essere un lavoro difficile, ma qualcuno deve pur farlo. Cambiando completamente argomento, le parole dell'estate, ci è capitato di parlare anche di teatro nella stagione scorsa. L'occasione era il debutto di uno spettacolo che è un omaggio a uno dei racconti più iconici, si può dire, del cinema moderno, no? L'attimo fuggente, andato in scena in questo teatro a Milano che si chiama STM Studio, che porta avanti un'idea di teatro più immersivo, più intimo, raccolto, insomma, dove il direttore artistico Marco Iacomelli ci raccontava per esempio di questa idea che è diventata concreta di un luogo dove dimenticarsi del telefonino, letteralmente proprio. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: L'idea ci è venuta perché noi abbiamo sede all'interno del Teatro Arcimboldi di Milano, che è forse il teatro più grande d'Italia, il secondo palcoscenico più grande d'Europa. E all'interno di questo contesto estremamente versatile, cosmopolita, abbiamo pensato di proporre a Showbiz, quindi Gianmario Longoni e Marzia Ginocchio, di aprire una sala al quarto piano che avesse proprio una vocazione completamente diversa, cioè uno spazio scenico centrale, a pianta centrale, dove il pubblico sta intorno in una situazione di prossimità molto spiccata e che, diciamo, richiede proprio che non ci siano distrazioni, neanche lo schermo del telefonino. Quindi chiediamo agli spettatori di spegnere proprio il telefonino, non solo di metterlo in modalità silenziosa o in modalità aereo, di imbustarlo in una busta sigillata che consente comunque allo spettatore di tenere proprio con sé il proprio telefonino non spento, che viene riaperta solo alla fine dell'esperienza, insomma. Quindi anche un tempo che una persona si concede senza che altri lo distraggano, certo. No? È talmente raro. Tu pensa che tantissimi spettatori quando arrivano dicono: io non so spegnere il telefonino. È incredibile, non lo spengono mai. E questa cosa permette di riacquistare la proprietà del proprio tempo.
3: No, e soprattutto è la testimonianza della possibilità, cioè si può fare, si può vivere anche solo per il tempo di uno spettacolo. Ecco,
2: questo. Si può fare, guarda, è interessante vedere come in realtà all'inizio siano le persone siano un po' scioccate,
3: un po' smarrite,
2: non sanno cosa fare nel tempo d'attesa. Certo. No? Del prima che cominci lo spettacolo, perché comunque si può entrare in sala fino a 45 minuti prima. In quei 45 minuti all'inizio c'è molto spaesamento, poi incredibilmente cominciano a parlare fra di loro. Ed è una cosa strana, insomma, perché se vai in metropolitana vedi tutti che guardano il telefonino, o se vai anche in un altro teatro, no?
3: Certo.
2: E poi non puoi documentare quello che vedi, non puoi fare foto, non puoi fare video, quindi sei obbligato poi a raccontarlo a parole dopo, non ti basta pubblicare una storia.
3: Che
2: questo rende tutto un po' misterioso, e quindi viene la voglia di venire a dire: è bellissimo, ma non so come, cioè te lo racconto ma non posso fartelo vedere. E noi cerchiamo di non divulgare foto degli spettacoli in modo da come dire, incuriosire ancora di più gli spettatori.
3: Sì, è un esperimento di sociologia applicata, è bellissimo questo. Ma inquadrato il dove, arriviamo al cosa, perché ha debuttato ieri con la tua regia e pure il tuo adattamento Quell'attimo fuggente del cinema, già premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Diciamo che l'asticella è parecchio alta, perché immagino che non sia semplicissimo portare in scena una storia così tanto conosciuta e così tanto amata.
2: Allora, siamo molto fortunati di poter portare in scena l'adattamento teatrale che ha fatto lo stesso Tom Schulman, che, come giustamente hai detto, ha vinto il premio Oscar per la sceneggiatura del film, e lui stesso ha fatto l'adattamento teatrale. Non ci ha reso la vita facile, perché ovviamente scrivendo lui per il cinema sono necessari in 90 minuti 23 cambi scena, che non è esattamente una cosa comune in una pièce teatrale. Però devo dire che abbiamo trovato il modo poetico, ma che restituisce bene sia i temi che l'atmosfera della pellicola, grazie anche, insomma, un lavoro bellissimo sulle scene, i costumi di Carla Ricotti, e un lavoro straordinario degli attori che mi hanno seguito in questa avventura. Sono 10 attori, tra cui 7 giovani interpreti, proprio giovanissimi, perché devono fare, insomma, 6 studenti più una studentessa, una ragazza di cui si innamorano degli studenti, più 3, diciamo, attori adulti, che sono Massimiliano Perticari, che interpreta il professor King, e poi gli interpreti del papà di Neil Perry, che in questo caso è Marco Massari, No, scusami, Daniele Bacci e il professor Nolan, che è Marco Massari. Mi sono sbagliato perché quando l'abbiamo fatto anni fa, Marco Massari faceva il papà. Okay. E poi è passato a fare il preside, ovviamente, quindi sono scambiati i ruoli crescendo, insomma. Però devo dire che ieri abbiamo debuttato e questa nuovo allestimento in questo spazio, appunto, di cui parlavamo, rende molto molto bene, diciamo, l'intimità e la vicinanza che hai da spettatore cinematografico, sai, con l'obiettivo che va proprio vicino all'attore. Certo. Di solito in teatro sei molto distante, qua invece sei proprio a mezzo metro in senso letterale dall'attore.
3: Tra l'altro poi è una storia che racconta un messaggio universale, no? Il conflitto tra la libertà di ogni individuo, il conformismo, cioè il desiderio e il dovere, è una storia che può valere 50 anni fa come oggi, cioè il tempo è immune, insomma.
2: Sì, non ti nascondo che crescendo e invecchiando l'interpretazione diventa anche un po' meno, diciamo, semplice, un po' meno unidirezionale. È vero che c'è la libertà, certo, cioè noi viviamo, nel senso, in un contesto in cui abbiamo delle sovrastrutture sociali, abbiamo delle, come dire, delle aspettative dalle persone che ci crescono, che sono affezionate a noi, che ci amano, e noi viviamo in quell'equilibrio tra quello che vorremmo e quello che gli altri vorrebbero per noi, e non vorremmo deludere delle aspettative. Questo in realtà vale anche da grandi, perché per esempio, ti faccio un esempio sciocco: io a 50 anni, cioè quasi, adesso sono 49, però l'anno scorso sono impazzito e mi sono voluto iscrivere in conservatorio dopo tanti anni per studiare canto barocco, che non è una cosa che tendenzialmente un 48enne per la società dovrebbe fare. Certo. No? Cioè devi occuparti di altre cose. Questo concedersi delle libertà che non vadano in conflitto con le responsabilità che ciascuno di noi ha rispetto agli altri, perché nessun uomo è misero, ovviamente, si dice, no? Però abbiamo bisogno di coltivare, di rispettare, come dire, anche i desideri delle persone che ci amano, ci sostengono e che noi amiamo e sosteniamo. Ecco, l'equilibrio è molto delicato nella vita di ciascuno di noi. Adesso che insomma sono un po' più grande, ho cercato di trasmettere questo senso di decodifica possibile per lo spettatore, anche in questo testo che da giovani abbiamo amato, perché tutti volevano essere studenti del professor Keating, tutti volevano alzarsi, no, in piedi. Però d'altra parte erano altri tempi, quindi insomma l'educazione, il rapporto genitori figli era diverso. Però ecco, mettersi anche dalla parte dei genitori o dell'autorità, che invece cerca di tutelare magari una cosa che dal suo punto di vista è più corretta, ci fa riflettere, insomma, sul nostro ruolo e sulle nostre possibilità.
3: Sì, è il segnale che stiamo diventando grandi tutti quanti, poi alla fine, in un modo o nell'altro. Vorrei chiederti in chiusura anche, mille volte il teatro è stato dato per morto, insomma, prima la televisione, adesso i social, invece forse la sfida è ancora oggi trovare forme nuove, modi nuovi, spazi nuovi per portare avanti questa tradizione lunghissima, insomma, raccontare storie.
2: È importante il teatro, come tutte le insomma, le forme di comunicazione, parla a un certo pubblico in un certo tempo e in un certo luogo. Bisogna ricordarsi quando produci uno spettacolo, quando lo metti in scena, a chi stai parlando e quali sono i suoi riferimenti, cosa può decodificare, cosa può capire, okay? E questo è importante, se no diventa anacronistico. Certo, abbiamo una voglia di esperienze nuove, no? e una socialità incredibile, come dicevamo prima, che ci stupisce, che tanti anni fa invece era data per scontata. E la socialità, il condividere eventi dal vivo con gli interpreti dal vivo è veramente ancora molto molto molto impattante in senso positivo. Quindi concediamoci di godercelo, insomma, questa esperienza.
0: E da settembre prossimo prenderà il via la seconda stagione di STM Studio Teatro Arcimboldi di Milano, questo spazio teatrale immersivo e soprattutto senza telefonini, con un'attenzione particolare al musical contemporaneo. Vi rimando al web, insomma, per tutti i dettagli. Le parole dell'estate.
4: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

indietro al 1988 a quel capolavoro che era Rattle and Hum per gli U2, che dovrebbero tornare a momenti, cioè nel senso è il segreto di Pulcinella ormai che ci sia un disco nuovo in lavorazione, ma da almeno da un paio d'anni, insomma da quando il batterista Larry Mullen Jr. è tornato a pieno servizio nella band dopo qualche acciacco di salute, disco che dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno e ecco che ci siamo, insomma con qualche chicca lungo la strada, tipo Martin Garrix, che è un DJ e produttore olandese che torna in questa avventura, così l'hanno chiamata The Edge e Garrix, una collaborazione di quelle improbabili sulla carta ma che va avanti da qualche anno ormai. Altro tipo di collaborazione, e cambiamo completamente musica, sempre un progetto corale, è Eddie Vedder con Guitar Over Guns, le parole delle

si dice, una canzone dal valore simbolico e sociale molto forte. Better Believe è di Vedder insieme ai giovani artisti di questo collettivo di Chicago, che è un'organizzazione no profit impegnata nello sviluppo personale e artistico dei giovani che arrivano da contesti, diciamo, svantaggiati, no? Sia dal punto di vista sociale che economico. Meglio le chitarre delle pistole, cioè mi sembra che renda bene l'idea. Guitar over guns. E con questa immagine ci salutiamo per oggi. Grazie per averci fatto compagnia, ma se vi va l'idea, insomma, noi ci siamo anche domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

Buonasera da Andrea Domaschio. Continua purtroppo a crescere il numero delle vittime del devastante sisma che ieri ha colpito la Colombia. Secondo gli ultimi bollettini ufficiali del governo di Bogotà, i morti accertati sarebbero 224, circa un migliaio i feriti, mentre si parla di almeno 2.700 persone disperse. Intanto oggi la Commissione europea ha attivato il servizio satellitare Copernicus per aiutare le autorità colombiane a valutare l'impatto del terremoto che ha colpito il paese. Inoltre, Bruxelles si prepara a mandare aiuti, oltre a quelli già forniti sul campo dalla Croce Rossa tedesca. Tensioni nel Golfo Persico e dintorni e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana, l'altro indonesiano. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso all'altezza dello stretto di Bab el Mandeb al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di

0: provenienza non precisata. A renderlo noto è la società di sicurezza marittima britannica Vanguard, dopo le prime notizie diffuse da Dubai dall'agenzia britannica di sorveglianza della navigazione commerciale. Secondo l'agenzia Reuters, se fosse confermato che il raid missilistico è stato compiuto dagli Houthi, i due marittimi uccisi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto. Disarmare la tecnica, servire la pace e la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per la celebrazione della 60ª giornata mondiale della pace, in programma il prossimo 1 gennaio.
1: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile, e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Grande impresa di un atleta azzurra ai giochi europei in Gran Bretagna, e Luisa Coiro entra nella storia dell'atletica italiana per aver stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri nelle batterie degli europei, appunto a Birmingham. Ha stabilito un tempo che è un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da ben 46 anni, stabilito a Pisa il 5 luglio 1980, il record italiano femminile più longevo di sempre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Tertina Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
6: E a questo punto vi saluto. Anzi, no, vi do appuntamento.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Si aggrava il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Gli ultimi bollettini ufficiali delle autorità di Bogotà parlano di 224 morti accertati e di quasi un migliaio di feriti. I dispersi sarebbero 2.700. Il dolore e la solidarietà del Papa e della CEI. I fronti bellici si inaspriscono in Europa e nel Medio Oriente. La guerra in Ucraina diventa ogni giorno più cruenta, soprattutto con vittime civili. In Medio Oriente un missile probabilmente Houthi colpisce una nave mercantile al largo dello Yemen, morti e feriti. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per celebrare la 60ª edizione della Giornata Mondiale della Pace, in programma il prossimo 1 gennaio. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano purtroppo la devastazione portata in Colombia dal potente sisma che ieri ha colpito il paese latinoamericano. Gli ultimi bollettini ufficiali delle autorità di Bogotà parlano di 224 morti accertati e un migliaio di feriti, oltre a migliaia di persone sfollate. Ma il numero dei dispersi, almeno 2.700 abitanti delle zone più colpite dal terremoto, apre prospettive inquietanti, mentre parte la macchina internazionale dei soccorsi. Caterina Dall'Olio.
1: Sono più di 200 i morti del terremoto che ha devastato la Colombia, oltre 900

0: i feriti e 2700 i dispersi, ma secondo una stima dei sismologi americani si potrebbe arrivare a 1000 vittime e $1 miliardi di danni. Il terremoto ha bloccato metà del paese. L'autorità per l'aviazione civile ha segnalato che in 5 aeroporti i voli sono sospesi per via dei danni, tra cui quello di Pereira, dove è crollato il soffitto. Riaperto questa mattina lo scalo di Cali dopo ripristino completo dell'energia elettrica, sono stati chiusi anche alcuni collegamenti autostradali nevralgici per via delle frane e per fare accertamenti strutturali su ponti e tunnel. Il governo ha annunciato lo stato di calamità nazionale e mobilitato l'esercito. Il neopresidente di estrema destra è fresco di giuramento appena 4 giorni fa e non ha mai avuto altri incarichi pubblici. Ora deve far fronte a quello che il Servizio Geologico Colombiano definisce uno dei terremoti più intensi dell'ultimo secolo. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
1: E di fronte a questo ennesimo pesante disastro naturale, Papa Leone e la Chiesa italiana si stringono alla popolazione colombiana assicurando preghiere e sostegno. Chiara Placenti.
2: Il Papa è profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito la Colombia, lo si legge nel telegramma a firma del segretario di Stato, Cardinal Parolin, diretto a Monsignor Muñera Correa, arcivescovo di Cartagena e presidente della Conferenza Episcopale Colombiana. Il pontefice assicura la sua vicinanza spirituale ed esprime gratitudine a tutti coloro che si adoperano in ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Vicinanza fraterna e partecipazione commossa sono state espresse alla Chiesa e al popolo colombiano dal Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI. Nel messaggio Zuppi assicura l'impegno a destinare risorse straordinarie per far fronte a questa prima emergenza. Solo un mese e mezzo fa, il sisma che ha messo in ginocchio il vicino Venezuela. Due emergenze che si sommano. Caritas italiana farà la sua parte per entrambi i paesi. Così Don Marco Pagnello, direttore di Caritas italiana, parlando dal Venezuela a conclusione oggi della missione avviata il 3 agosto per visitare le aree più colpite, conoscere gli interventi avviati e definire con Caritas Venezuela le priorità dei prossimi mesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Conflitto in Ucraina. Secondo l'intelligence americana ci sono i servizi segreti russi dietro l'attacco della scorsa settimana all'aeroporto di Lipsia. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con missili e droni. Giorgia Bresciani.
3: I raid russi hanno causato la notte scorsa almeno 9 morti, di cui 6 a Zaporizhia, nel sud-est del paese, dove un attacco massiccio con missili e bombe guidate ha danneggiato edifici residenziali e strutture non residenziali. Altre 3 persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, hanno perso la vita invece nella regione orientale di Dnipropetrovsk. Zaporizhia è stata colpita con missili balistici nordcoreani, zircone e bombe aeree guidate, scrive sui social il presidente Zelensky, secondo cui ogni passo che la Russia compie dimostra che Mosca si sta preparando non per la pace ma per l'escalation, e il mondo, aggiunge, deve rispondere ora, non aspettare. Il ministero della difesa russo rivendica intanto la conquista di altri 2 villaggi nelle ultime 24 ore nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv. Anche Mosca conta vittime: 3 civili, un uomo è morto e altri 2 sono rimasti feriti in un attacco ucraino a Belgorod, colpita un'altra raffineria di petrolio russa. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sempre più complessa e tesa la situazione nell'area del Golfo Persico e nelle acque fino al Mar Rosso. Oggi un mercantile è stato colpito da missili probabilmente Houthi al largo dello Yemen. Nell'attacco sarebbero morti 4 marittimi. Marco Burini.
4: Dallo stretto di Hormuz non passano navi. Su quello di Bab el-Mandeb piovono missili. Gli americani hanno sparato al timone di un'imbarcazione che cercava di uscire da un porto iraniano. Nessuna vittima. Mentre sono 4 i morti su un cargo dell'Arabia Saudita centrato da un missile degli Houthi, i miliziani sciiti dello Yemen alleati dell'Iran, che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, punto di congiunzione tra Oceano Indiano e Mar Rosso, e quindi Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Lo stretto di Hormuz non è affatto aperto, checché ne dica Trump, il quale, si viene a sapere oggi, un mese fa ha dovuto nascondersi in un carrello per il cibo per cambiare aereo, mentre tornava dal summit NATO in Turchia. Evidentemente la minaccia di un attentato da parte dell'Iran era stata ritenuta concreta. Il regime degli Ayatollah è un osso duro per il boss della Casa Bianca. Sono negoziatori molto subdoli. Prima accettano qualcosa, poi dicono alla stampa che non l'hanno fatto. Dice lui, che cambia le carte in tavola ogni 2 per 3. Marco Burini, lì nello studio.
1: Disarmare la tecnica, servire la pace e la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema scelto da Papa Leone per celebrare la 60ª giornata mondiale della pace, in programma il prossimo 1° gennaio. Ce ne parla Paolo Fucili.
5: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Meteo sull'Italia: è iniziata un'altra settimana di caldo torrido che durerà almeno sino a Ferragosto, ma proprio per l'eccessivo calore su alcune regioni stanno scatenandosi brevi ma violenti fenomeni temporaleschi. Lucia Ascione.
6: Puntuali si sono verificate le previsioni, le massime sono risalite, soffocano ben 19 delle 27 città attenzionate dal Ministero della Salute. E domani non andrà meglio, persisterà anche l'afa notturna che tanto sta condizionando il recupero psicofisico del nostro organismo. Ma oltre la massima allerta per caldo intenso e umidità persistente, si registrano fenomeni piovosi, soprattutto pomeridiani, anche a carattere temporalesco, sulle zone interne di confine in 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria. Possono manifestarsi grandinate anche intense, seppur di breve durata, complicate da raffiche di vento. L'allerta diffusa dalla Protezione Civile evidenzia anche una possibile criticità di carattere idrogeologico. Tra gli scenari previsti, l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori, con possibili esondazioni nelle aree immediatamente vicine, probabili allagamenti e cadute massi nelle zone rocciose. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: In questa estate torrida, non solo la nostra salute è messa duramente alla prova, anche le nostre amate automobili sono a rischio. Secondo Federcarrozzieri, il caldo può causare danni potenziali fino a 16.400 euro a ogni vettura. Ugo Scali.
7: Le auto sotto il sole subiscono un deterioramento di molte loro parti, primi fra tutti gli pneumatici, sempre a contatto con l'asfalto rovente che, spiega Federcarrozzieri, nelle giornate di caldo intenso supera con facilità i 60 gradi e così l'usura del battistrada diventa più veloce. Le alte temperature impattano poi sulle batterie che perdono più facilmente la carica. Nell'abitacolo il caldo estremo favorisce il degrado delle plastiche del cruscotto, l'invecchiamento precoce dei rivestimenti dei sedili. Necessario dunque correre ai ripari. Federcarrozzieri consiglia di controllare regolarmente la pressione degli pneumatici e i livelli dei liquidi, utilizzare una copertura termica per la batteria al fine di isolarla dal calore eccessivo. Parasole e tendine infine possono proteggere gli interni nelle ore più calde. Ugo Scali, linea allo studio.
1: È stato fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Luigi Ferraiuolo.
8: Sembra di essere ritornati alla strategia della tensione, almeno questa è l'idea che si deve essere fatto Walter Lavitola della nostra Italia per aver letto o ascoltato troppe storie di intrighi in cui vince sempre il cattivo. Eppure da ieri sera è ospite di Rebibbia, accusato di tentata strage aggravata dal metodo mafioso per aver fatto sistemare una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia, intanto resta latitante Clesio Gomez Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno a casa di Ranucci. Sigfrido Ranucci è vittima di un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico, ha commentato il suo avvocato Roberto De Vita. Parallelamente all'inchiesta si muove lo scontro politico. Ranucci, in un post su Facebook visto da 1 milione di persone, ha lanciato l'allarme che lo vogliono sostituire dalla guida di Report, dopo che il vice premier Salvini ha chiesto che venga sospeso dal programma. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'eclissi di sole prevista sul nostro paese per domani sera, prima del tramonto, impazza sul web. Nelle ultime ore è infatti diventata l'argomento assolutamente più gettonato sui social, mentre YouTube e Netflix annunciano dirette video dello straordinario evento astronomico. Opportunità da non perdere, soprattutto al nord, dove la copertura supererà il 90%. Monica Di Loreto.
9: Ci sono tramonti che passano e tramonti che restano. Domani sera, 12 agosto, il sole scenderà verso l'orizzonte e la luna lentamente gli passerà davanti. Per qualche minuto la luce dell'estate cambierà colore e il cielo sembrerà raccontarci una storia antica, una di quelle che tornano ogni tanto quando la terra, il sole e la luna si ritrovano sulla stessa linea. Sarà un'eclissi parziale, visibile in tutta Italia, più spettacolare al nord, dove la luna arriverà a coprire oltre il 90% del sole. Ma la meraviglia non deve farci dimenticare la prudenza. Gli oculisti avvertono: mai guardare l'eclissi a occhio nudo, servono occhiali e filtri certificati per l'osservazione solare, e quando il sole scomparirà dietro l'orizzonte resterà soltanto il ricordo di quel cielo diverso dal solito. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Sport, grande impresa di un'atleta azzurra ai giochi europei in Gran Bretagna. Eloisa Coiro entra nella storia dell'atletica italiana per aver stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri. La mezzofondista romana di 25 anni, nelle batterie degli europei di Birmingham, ha ottenuto un tempo eccezionale, 1 minuto 57 secondi e 56 centesimi, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da ben 46 anni, stabilito a Pisa il 5 luglio 1980, il record italiano femminile più longevo di sempre. Ed era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi è al microfono. Vi presentiamo un'iniziativa di Avvenire alla quale la nostra radio intende aderire. Ai bambini di Gaza il premio Nobel per la pace. Centinaia di adesioni, dice Avvenire, alla candidatura che è stata proposta dal professor Mazzarella tramite Avvenire. E padre Ibrahim Faltas, fra i tanti, riconoscere il loro sacrificio, dice, è un atto di verità e di giustizia. 300 bambini e adolescenti uccisi in 300 giorni, uno al giorno dall'ottobre 2025, in un tempo che avrebbe dovuto essere di sospensione dei combattimenti. Invece a Gaza i bambini continuano a morire. Quelli che sopravvivono tra malnutrizione, malattia, acqua sporca, cure inesistenti stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. In nome di questa promessa Avvenire ha rilanciato la proposta di Eugenio Mazzarella, docente di filosofia alla Federico II di Napoli, di candidare i bambini di Gaza al premio Nobel per la pace. Una iniziativa potente per urlare basta. Se avete carità, basta voi che uccidete, basta voi che mentite, basta voi che non fate niente, basta se siete qualcosa che somiglia a un uomo. La proposta ha avuto circolazione soprattutto sui social, ha suscitato molto interesse, tanto da essere sottoscritta da centinaia di persone. Si può aderire scrivendo petizione.gaza@avvenire.it. Radio Incontri ha aderito e non dobbiamo far cadere il silenzio su Gaza, sulla situazione drammatica dei minori. Non sono mai arrivati tutti gli aiuti umanitari necessari ai palestinesi. La fame viene usata come arma di guerra e una voce autorevole di sostegno arriva da Gerusalemme. I bambini di Gaza sono testimoni silenziosi del bisogno di pace. È un diritto essenziale, negato a chi ha dovuto sopportare mancanze, dolori, perdite devastanti. Questo scrive ad Avvenire il frate francescano Ibrahim Faltas, direttore delle scuole della custodia di Terra Santa. Riconoscere ai bambini di Gaza il premio Nobel per la pace, dice, significa dare ancora valore alla parola pace, significa fermare nella storia il diritto alla memoria per i bambini che non potranno diventare adulti, il diritto a un futuro di pace per chi ha sopravvissuto all'orrore e all'odio. Non ci sono solo i bambini di Gaza tra le vittime innocenti delle guerre, ci sono i bambini israeliani uccisi nel raid sanguinario di Hamas del 7 ottobre 2023, quelli che sono morti successivamente nelle prigioni dei terroristi, ci sono i bambini ucraini, quelli russi, i piccoli iraniani, i sudanesi. L'infanzia in guerra tutta, di tutti i tempi, si può riconoscere nella candidatura al Nobel. Perché quello che è vero a Gaza, la sofferenza innocente, il diritto di ogni bambino di essere amato e protetto e di non diventare bersaglio inerme dell'odio e della violenza degli adulti, vale ovunque nel mondo, in qualunque epoca storica, ma c'è un di più. Oggi ci sono i numeri, ci sono i 300 bambini e adolescenti palestinesi morti in 300 giorni di tregua, uno al giorno, a cui si possono aggiungere i 21.000 che hanno perso la vita a causa dei bombardamenti e delle azioni militari successive al 7 ottobre 2023.
le decine di migliaia di bambini feriti, mutilati, sfollati, resi orfani anche sui mattoni del loro dolore. Dovrà rinascere la consapevolezza che la guerra non risolve nulla, la pace è tutto. La prima ad avanzare la candidatura dei bambini di Gaza al Nobel per la pace fu, un anno fa, l'associazione L'Isola che non c'è di Latiano a Brindisi, la presentò in Senato. Una proposta che ha raccolto decine di adesioni e ora la stessa iniziativa è rilanciata da un nutrito gruppo di intellettuali di tutta Italia. Non si tratta solo di una provocazione o di un fatto simbolico, almeno non del tutto, perché se è vero che un professore universitario qual è Mazzarella può, a norma di regolamento, avanzare una candidatura al comitato norvegese, articolo 5, è altrettanto vero che il Nobel, in virtù del suo essere corredato da un cospicuo assegno, può essere attribuito solo a persone in carne e ossa, a organizzazioni che ne facciano buon uso, non a un intero popolo. Si tratta però di un ostacolo superabile. Nel 2025 Cristina Machado fu insignita del premio Nobel per il suo impegno politico e civile a favore dei diritti del popolo venezuelano. Dunque, perché no? Riconoscere il sacrificio dei bambini di Gaza è un atto di verità e di giustizia, scrive ancora Padre Faltas. Riconoscerlo nel tempo con il premio Nobel sarà il segno indelebile di chi crede nella pace. Questa è una iniziativa, una proposta, ripetiamo. Anche Radio Incontri si è fatta presente con un'email per dire al quotidiano Avvenire la sua adesione.

se ha ragione chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia.

0: Ed ecco un'altra storia, questa è tratta da vita.it, parla dell'estate che rende gli adolescenti cittadini, ridipingere una panchina, sistemare un giardino, imparare da un artigiano, gesti semplici che danno agli adolescenti la consapevolezza di essere parte attiva della propria comunità. Nelle chiese l'esperienza di Utile Estate mostra come gli adolescenti possano essere una risorsa concreta per il territorio, un modo nuovo di intendere le politiche giovanili, non più come interventi rivolti ai giovani, ma comunità capaci di crescere insieme a loro. È una mattina di estate, nel parco giochi del paese, un gruppo di adolescenti con la maglietta blu è impegnato nella riqualificazione del parchetto. C'è chi impugna il pennello, restituisce colore alla panchina, chi si occupa di carteggiare le superfici consumate dal tempo, chi sistema piccoli dettagli, chi con il tipico atteggiamento da superiore osserva il lavoro degli altri, dispensa consigli e indicazioni con grande partecipazione. Ognuno trova il proprio spazio mettendo a disposizione capacità, energie e semplicemente la voglia di esserci. Accanto a loro c'è l'educatrice che accompagna il gruppo passo dopo passo, aiuta a leggere le difficoltà, sostiene la collaborazione, valorizza le competenze di ciascuno, trasforma ciò che accade in un'occasione di crescita e di apprendimento, perché quel parco che cambia non è solo uno spazio fisico restituito alla comunità, ma diventa il luogo nel quale ragazze e ragazzi sperimentano il valore del prendersi cura, del fare insieme, del sentirsi protagonisti. L'adolescenza rappresenta una fase evolutiva nella quale ragazze e ragazzi sono impegnati nella costruzione della propria identità, della ricerca di autonomia, nella definizione del proprio rapporto con il mondo adulto e con la comunità di appartenenza. Il tempo estivo, con la sospensione delle attività scolastiche, rappresenta una fase particolare. Da una parte offre maggiore libertà, possibilità di sperimentazione, dall'altra può lasciare spazio a vissuti di isolamento, di passività o mancanza di occasioni significative di crescita. Non si tratta di occupare il tempo, ma di sperimentare il proprio valore. E proprio dentro questa ambivalenza nasce la sfida educativa di Utile Estate, un progetto di cittadinanza attiva rivolto ad adolescenti tra 14 e 19 anni che negli anni ha saputo trasformare il periodo estivo in un laboratorio di partecipazione, responsabilità, protagonismo giovanile, un'estate proposta ai ragazzi e alle ragazze come esperienza concreta nella quale mettersi in gioco attraverso attività di cura dei luoghi, collaborazione con realtà associative, supporto a comunità locali, interventi pratici, momenti formativi. Non si tratta semplicemente di occupare il tempo estivo, ma di creare un contesto nel quale gli adolescenti possano sperimentare il proprio valore, riconoscere le proprie competenze, comprendere che anche il loro contributo può generare cambiamento. Adolescenti che diventano cittadini di oggi, non di domani. L'idea di fondo è riconoscere gli adolescenti come cittadini già presenti nella comunità, non soltanto come persone in preparazione della vita adulta, giovani portatori di capacità, energie, punti di vista che possono diventare una risorsa per il territorio. Utile Estate nasce con l'obiettivo di offrire agli adolescenti uno spazio nel quale sperimentare concretamente il proprio ruolo all'interno della comunità. E la finalità principale non è soltanto proporre un'attività estiva, ma costruire un'esperienza educativa capaci di accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita personale e collettiva. Il valore è nella capacità di tenere insieme il fare e il pensare, l'attività concreta che diventa occasione per sviluppare competenze, per costruire relazioni, acquisire consapevolezza del proprio ruolo nella comunità. Un elemento centrale riguarda lo sviluppo delle competenze personali e sociali, lavorare insieme agli altri, rispettare gli impegni assunti, organizzarsi per raggiungere un risultato comune, affrontare imprevisti, trovare soluzioni condivise. Sono esperienze che rafforzano autonomia, responsabilità e capacità relazionali. I ragazzi costruiscono un rapporto più consapevole con il territorio, imparano a considerare gli spazi pubblici non soltanto come luoghi da utilizzare, ma come beni comuni di cui prendersi cura. Un'estate che riguarda anche l'importanza e il valore della manualità e anche questa è una capacità importante, rendersi capaci e consapevoli di realizzare qualche cosa con l'opera delle proprie mani. È un darsi da fare insieme, un lavorare insieme. È infine la possibilità di un percorso che racconta crescite significative, è un investimento culturale prima ancora che investimento economico, è riconoscere agli adolescenti una risorsa spendibile e non solo un momento per accompagnare un'età di fragilità. Tutto questo e tanti altri aspetti ancora fanno di questa esperienza una esperienza veramente interessante da moltiplicare in tutta Italia.
1: Oh, bambina.
0: Achille Lauro, Incoscienti Giovani. Con questa canzone termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, ricordandovi che se volete seguirci nelle nostre frequenze, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, gli orari sono 12:06 e 18:15, ma seguiteci anche quando siete nella vostra auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri.

0: è un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Buongiorno, buon ascolto. Questo è il GR Valdichiana di oggi, martedì 11 di agosto, in redazione Giorgio Fanelli. Si sta avvicinando il Ferragosto e a Castiglion Fiorentino quei giorni, naturalmente tre giorni, diventa veramente la capitale del Vintage Festival, con tantissime persone che affolleranno il paese del Cassero tra balli, canti, suoni e tanta gastronomia. A proposito di questa manifestazione ci ha inviato un comunicato che noi ci limitiamo soltanto a leggere: Rinascimento Castiglionese. Eventi e centro storico, bene la vitalità, ma chi ci vive non è invisibile. Mettiamo subito in chiaro una cosa: nessuno è contro le manifestazioni. Gli eventi portano vita, attrattività e lavoro a Castiglion Fiorentino. Sono un bene per tutti, ma c'è un ma che l'amministrazione continua ad ignorare. Il centro storico non è solo una scenografia, è un posto dove abitano e lavorano oltre 600 persone. Le manifestazioni servono, ma vanno programmate con cura, tra gli allestimenti, imprevisti, transenne davanti ai portoni senza preavviso e Corsa Italia bloccato, il centro storico diventa un imbuto. Prendiamo l'esempio del Vintage: la disponibilità di sosta per chi abita dentro le mura si riduce drasticamente. Vengono letteralmente cancellati i parcheggi di Piazza del Comune, Parco Presentini in via Trento, via dei Bersaglieri, tratto iniziale piazzetta antistante il tennis e raccordo con via dei Bersaglieri. La domanda banale è: i residenti dove dovrebbero mettere la loro auto? A questo si aggiunge il tema dell'accessibilità. Se uno ha bisogno, da dove passa? Non parliamo di capricci, ma di vita quotidiana. Come fa un anziano a portare a casa la spesa se la viabilità viene stravolta e non può avvicinarsi a casa? Come si garantisce il passaggio tempestivo dei mezzi di soccorso? Si tratta di organizzazione, non di miracoli. Bastano 5 regole di buon senso. Preavviso reale, informazioni chiare e tempestive su chiusura e divieti non comunicati all'ultimo minuto, posti autoriservati, quota di parcheggi dedicata ai residenti quando gli spazi soliti vengono occupati dalle manifestazioni, tutela della fragilità, soluzioni specifiche per anziani e persone con ridotta mobilità, soccorsi garantiti, cioè la sicurezza e percorsi d'emergenza sempre al 100%, cantiere intelligenti, tempi di allestimento e smontaggio compressi per ridurre i giorni di disagio. Trovare un equilibrio tra la promozione del paese e il rispetto di chi ci abita è possibile, serve solo la volontà di farlo. Energia, estate di nuovi rincari, imprese in allarme, così si erodono i margini. Rispondiamo con soluzioni efficienti. Dopo mesi di relativa stabilità, i prezzi dell'energia hanno ripreso a salire, alimentati dalle incertezze geopolitiche nel Golfo Persico e dai timori legati alla sicurezza delle rotte di approvvigionamento. I numeri parlano chiari. Negli ultimi 4 mesi l'Italia ha registrato un incremento dei prezzi dell'energia dell'11%, quasi il doppio rispetto alla media europea, più 5,8. A luglio l'indice del gas italiano IGGME è aumentato del 12,6%, mentre il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica, il PUN, ha segnato un più 12,2%. Anche il costo del gasolio è tornato a crescere, una situazione che riaccende l'attenzione anche tra le micro e piccole imprese del territorio. In questo contesto, nei giorni scorsi, il Senato ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul disegno di legge infrastrutture, il cui testo contiene, nell'articolo 13 bis, l'incremento della dotazione finanziaria di alcuni investimenti del PNRR, tra cui l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili delle piccole e medie industrie. Per le micro e piccole imprese energia elettrica e gas sono costi essenziali, sottolinea Giuseppe Nocentini, vicepresidente di Confartigianato Imprese Arezzo, e ogni aumento incide direttamente sui margini aziendali, sulla capacità di investimento e sulla competitività. In questa fase, evidenzia Nocentini, il nostro impegno è quello di monitorare quotidianamente l'andamento dei mercati. Con la ripresa delle attività produttive dopo la pausa estiva potrebbe verificarsi ulteriori oscillazioni. Sosteniamo le proposte che Confartigianato ha presentato a livello nazionale sul disegno di legge infrastrutture, affinché si pensi ad incentivi per soluzioni di produzione energetica alternativa a misura delle necessità delle imprese. uno sconto del 50% sul costo degli abbonamenti ferroviari mensili validi per il mese di ottobre e sulle linee regionali toscane. È la misura straordinaria proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Filippo Boni e approvata dalla Giunta regionale, che destina a questo intervento 1,5 milioni di euro recuperati dalle penali applicate a Trenitalia. Giovedì 13 agosto gli uffici di Nove Acque, di Bibbiena e dell'area nord del Casentino rimarranno chiusi in occasione della festa patronale. Per ogni informazione è comunque possibile contattare il numero verde 800-391-739, ripeto 800-391-739, da telefono fisso gratuito 0575-1940-808, 0575-1940-808, da cellulare, servizio al normale costo di una telefonata urbana. Per segnalare guasti ed urgenze contattare il numero verde 800-191-919, 800-191-919, gratuito e attivo 24 ore su 24. Un luogo dove la storia, natura e musica si incontrano per regalare al pubblico un'esperienza immersiva. Venerdì 14 agosto alle 18.30 il suggestivo Parco Archeologico del Sodo di Cortona farà da cornice a Le Quattro Stagioni. Il genio di Vivaldi, unitamente ad alcune arie tratte dalle opere Tigrane, Atenaide, Arsilda, La Crudeltà in Cimento, valorizzandone la forza narrativa e teatrale attraverso una produzione che unisce musica e atmosfera scenica. L'evento vedrà protagonista la Cor Orchestra di Cortona, diretta dal maestro Filippo Franceschini, al suo debutto con l'ensemble cortonese, con la partecipazione di due interpreti di prestigio, il violinista Davide Alogna, solista di riconosciuta fama internazionale, e il tenore Marco Angioloni, apprezzato per la sua attività nel repertorio barocco. Per il GR è tutto anche per oggi, vi invito all'ascolto della pagina sportiva.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto con la pagina sportiva di martedì 11 di agosto. C'è soddisfazione naturalmente per la vittoria contro lo Union Brescia 2-0, un risultato importante che proietta la squadra amaranto nella trasferta di Cagliari di venerdì. Ampia soddisfazione quindi anche in sala stampa. Dopo questa vittoria abbiamo mantenuto le distanze quasi sempre, anche grazie ai cambi. In campo c'erano quattro giocatori nuovi e Chierico, che giocava in un ruolo inedito per lui. Sono soddisfatto, Cerri deve ancora raggiungere il top della condizione, è normale che si comporti così. Nel post partita Bucchi a 360 gradi.
2: Una su Chierico, nel senso che mi è sembrato molto disinvolto in quel ruolo, l'aveva già fatto l'anno scorso in una situazione di emergenza. È una cosa estemporanea legata a stasera, può essere comunque una chiave tattica da sfruttare in campionato. E poi questa squadra quanto cambierà di qui al debutto di Avellino? Ecco, che cosa ha in testa? Ci saranno degli assestamenti profondi?
3: Allora, per quanto riguarda Chierico, dipende da lui, perché lui quel ruolo lì l'ha fatto in passato nelle squadre precedenti, no? Però Luca deve fare il playmaker, come dico io, non come dice lui, perché lui tocca sempre la palla, va sempre vicino al portatore di palla, fa sempre troppi tocchi, e questo diventa poi un limite in quel ruolo, perché in quel ruolo lì c'è l'uomo addosso, devi essere veloce, devi essere intuitivo, e lui associa dei momenti dove è molto veloce, taglia fuori linee di passaggio, si muove benissimo col corpo, a momenti dove invece è troppo lezioso, rallenta troppo la manovra. Però ci stiamo lavorando, cioè è una di sia con lui che con Viviani, è un percorso che stiamo facendo per non adattarli, però per farli maturare calcisticamente, perché credo che ogni giocatore abbia la possibilità di migliorarsi e saper interpretare più ruoli, soprattutto nel calcio di oggi, perché oggi chi fa la mezzala si trova poi a costruire più basso, quindi tutti devono saper far tutto, quindi nelle sue corde c'è, è normale che gli step devono essere fatti in base alla richiesta e alla necessità della squadra. Perché poi abbiamo bisogno di giocatori che verticalizzano molto, che giocano molto in verticale tra le linee e anche in ampiezza. E questo sia Luca che Mattia devono farlo un po' di più e meglio. L'altra domanda era...
2: Quanto cambierà questo di Pellegrino in testa? Che cosa avete?
3: No, io ho cercato di cementare, diciamo, un blocco, no? Ma è ovvio che poi ci sono, non so, Mabuli per me è un titolare, cioè a tutti gli effetti, Momo è un titolare, Varela, Pattarello è un titolare, quindi lo stesso Cagnano che è arrivato per me è un giocatore titolare, quindi solo che Pattarello è un attimo fuori, Cagnano è arrivato in ritardo di condizione, quindi abbiamo puntato un 11 a cui dare un po' più minutaggio, un po' più continuità per trovare una quadratura, e quindi stiamo lavorando su quello, poi ci può stare uno, due, tre variazioni, insomma, quelle in base alle situazioni, in base alle partite, vedremo anche la prossima di Coppa come andrà, insomma, quello che ci dirà, però credo che questo debba essere un punto di partenza, su questo poi faremo le varie valutazioni, no? Ah no, riferimento, scusami, no, pensavo, no. Ero più nel tecnico, sì, ero, sì. Guarda, non lo so, ma vi rispondo con sincerità, perché ora la difficoltà che abbiamo forse di più tutti quanti è numerica, perché siamo molti, no? E quindi sai, quando facciamo allenamento anche due squadre contrapposte, comunque poi c'è qualcuno che rimane fuori, cerchiamo di coinvolgere, ma non è semplice. Quindi il mercato così lungo diventa purtroppo estenuante per tutti quanti. Sapete che come la penso, io lo farei finire prima di partire ritiro. E quindi adesso so quelle situazioni che in divenire può accadere di tutto, quindi può darsi che ci saranno dei cambiamenti notevoli, oppure modesti, oppure magari quasi nulli, dipende un po' dall'andamento del mercato, da quello che magari sarete, il nostro direttore è sempre molto operativo, quindi vediamo, è tutto in divenire, dai.
4: Ma sì, anche quello di dire quello. Intanto è passato il turno di Coppa Italia e questo è già una cosa positiva. Si sono viste anche cose secondo me molto positive anche dal punto di vista dei singoli, soprattutto a centrocampo. Ionita e Sala secondo me sono due capitani, e Sala sono due punti fermi, secondo me mi hanno convinto molto anche stasera. E, però ti volevo chiedere, cioè, per parlare anche delle note meno positive,
3: certo.
4: I piedi del portiere e i piedi del portiere e anche la condizione del nostro centravanti, mi sembra che ovviamente per la caratura fisica che ha ci voglia tempo per sciogliere. Un gol così si può sbagliare, lo sbagliò anche Calloni una volta, no?
3: Io ne ho sbagliati di peggio, devo dire la verità, specie a sto periodo qua ero... Allora, te le sviscero, spero brevemente. Allora, per quanto riguarda il portiere, allora, innanzitutto è un ragazzo giovane, ma non lo valuto per giovane, cioè, perché se poi ha la titolarità è un giocatore per noi forte. È normale che deve entrare nei nostri meccanismi, no? Noi lo scorso anno avevamo Trombini, che aveva lavorato con noi, che conosceva quel tipo di richiesta. Venturi, portiere strutturato, grande esperienza, è arrivato, aveva già conoscenze, quindi il processo di integrazione è molto più veloce. Lui sta lavorando con noi, è stato fermo una settimana, 10 giorni in ritiro, ha saltato anche 3 amichevoli, quindi anche questo non hanno agevolato il suo inserimento, però piano piano sta arrivando e arriverà, perché ha tutte le qualità, e quindi dobbiamo essere bravi noi a saperlo accompagnare, a saperlo guidare nelle scelte, nelle sue cose, perché vi posso assicurare che ha grande qualità. Per quanto riguarda Alberto, è normale che in questo periodo dove tutti i giocatori sono al 60-70% della condizione, un giocatore della sua stazza, sì, però posso dire che a livello di impegno è straordinario, per noi è un giocatore importante, determinante, e lavora tantissimo, anche in allenamento si sacrifica tanto, così, anzi, forse dovrebbe sacrificarsi un po' meno, no? Perché è proprio il suo ruolo, sapete come la penso, mi piace l'attaccante che pressa, che dà una mano alla squadra, ma poi voglio che le energie le spenda per far gol, quindi il gol di stasera meglio che l'ha sbagliato, perché se ne sarà tenuto per altre situazioni, insomma, più utili per noi, dai.
4: Sì, poi l'ha fatto da Vendelli, a proposito, ricordi fino avanti si è conquistato la titolarità per tirare le punizioni da linea, cioè, dopo questo pennella.
3: Ma guarda, credo che lo scorso anno noi non abbiamo fatto un gol su punizione diretta, credo. Forse l'anno prima l'aveva fatto Pattarello a Ferrara con la spalla. Che sia di buon auspicio, vediamo. Io dico sempre, io metto i tiratori, ok? Per evitare equivoci, poi chi era il rigorista, chi non tira il rigore, no? Però mi piace pure chi si prende la responsabilità, no? E chi in quel momento si sente o non si sente di una cosa, non c'è problema. In quel momento lì Camilla ha voluto calciare la punizione, l'ha messa l'incrocio, bravo, che doveva fare.
0: Per quasi la totalità del calcio dilettantistico, fatte eccezioni le formazioni che poi parteciperanno al campionato di seconda categoria, domenica 10 è risultato l'ultimo giorno utile per cominciare naturalmente la preparazione. Al via anche la preparazione degli arancioni del Cortona Camucia, da ieri lunedì il servizio di Stefano Bertini.
5: Lunedì 10 agosto 2026 alle ore 9 ha preso ufficialmente il via la stagione 2026-2027 di un rinnovato Cortona Camucia, rinnovato nell'organigramma ma anche nella squadra, con sì tante riconferme ma anche con tanti nuovi arrivi e alcuni giocatori che dalla Juniores sono stati promossi in prima squadra. Tante novità quindi, ma anche un'importante riconferma, quella del tecnico Giulio Peruzzi, che dopo la brillante salvezza ottenuta la stagione passata, in questa nuova stagione cercherà di guidare la compagine arancionera verso traguardi più ambiziosi. La nuova società non nasconde l'ambizione di disputare un campionato di vertice, che possa regalare grandi soddisfazioni ai tifosi cortonesi. Ricordiamo che la compagine della Val di Chiana manca dal campionato di eccellenza da circa 30 anni, dopo aver affrontato diversi campionati di promozione e prima categoria, quest'ultimo campionato anche ultimamente. Probabilmente il team cortonese sarà ancora inserito nel girone C, con squadre di grande blasone come Sinalunghese, Casentino Academy, Montagnano ed Alberoro, senza considerare le squadre fiorentine che daranno, come sempre, filo da torcere, in quello che si presenta, come sempre, come un campionato molto incerto ed equilibrato. Da Cortona per Obiettivo Sport, Stefano Bertini.
0: L'Unione Calcistica Sinalunghese comunica il programma del precampionato definito in accordo tra la società e lo staff tecnico che accompagnerà i ragazzi di Mister Testini. La preparazione ha avuto inizio ieri il 10 agosto sul campo di Serre Repolano per una settimana, per poi spostarsi sul tappeto verde di Rapolano Terme, ed infine dal 23 agosto gli allenamenti si terranno allo stadio comunale Carlo Angeletti di Sinalunga. Le partite di allenamento congiunte previste prima dell'inizio del campionato saranno il 23 agosto alle 18.30 sul campo di Torrita con la formazione locale che milita in prima categoria, il 25 agosto alle 18.30 in trasferta con la Colligiana, il 2 settembre alle 20.30 con la Primavera dell'Arezzo sul campo di Sinalunga, il 9 settembre ore 20.30 con la squadra retina dell'Ambra ancora sul terreno amico dello stadio Carlo Angeletti. Questa ultima fase precampionato sarà inframmezzata dalle due gare di Coppa Toscana di promozione che inizierà domenica 30 agosto contro gli avversari ancora da determinarsi. L'associazione sportiva Casentino Academy continua a rafforzare lo staff tecnico con l'ingresso di allenatori qualificati e preparati, pronti a mettere competenza, passione ed esperienza per i suoi ragazzi. Benvenuto a Luca Sassoli, allenatore UEFA B che guiderà gli allievi A dopo l'importante esperienza maturata al Bibbiena. Bentornato a Ludovico Fani, tecnico UEFA B che torna a vestire i colori giallo-verdi e sarà alla guida degli allievi B. Maurizio Mazzi, allenatore UEFA B con una lunga esperienza nei settori giovanili di Virtus Archiano, Soci Casentino, Pratovecchio, Bibbiena e Subbiano, assumerà la guida dei giovanissimi provinciali. Amar Kumar, allenatore UEFA C, entra a far parte del nostro staff dopo un percorso iniziato nel 2019 e sviluppato da diverse categorie della scuola calcio, da piccoli amici ai pulcini. Completa il gruppo Matteo Rossi, preparatore dei portieri, con 4 stagioni di esperienza nella scuola calcio della Chiassa Sporting Club, pronto a mettere il proprio lavoro al servizio dei nostri estremi difensori. A tutti loro va il più caloroso benvenuto nella famiglia Casentino Academy e il buon lavoro per la stagione sportiva 2026-2027. Ed è tutto anche per oggi con il notiziario sportivo. Ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
6: Previsioni meteorologiche, 10 agosto 2026. Inizia una nuova settimana che sarà ancora dominata dall'anticiclone subtropicale, come ormai accade da prima che inizi l'estate fino adesso, salvo brevissime pause in mezzo. Giornata di domani soleggiata con poche nubi in Appennino nel pomeriggio, venti deboli e temperature stazionarie intorno ai 37 Zirin 38 Uni. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo dello shock anafilattico, che è una emergenza medica più temuta in assoluto. Si tratta di una reazione allergica sistemica improvvisa e potenzialmente letale che richiede un intervento immediato. Quando questa reazione provoca un crollo drastico della pressione arteriosa, si parla di shock anafilattico. In condizioni normali, il nostro sistema immunitario ci difende da vari pericoli, come virus e batteri. In un soggetto allergico, tuttavia, il sistema immunitario commette un errore di valutazione, scambiando una sostanza innocua, chiamata allergene, per un nemico mortale. Alla prima esposizione all'allergene non succede nulla di visibile. Il corpo si limita infatti a produrre degli anticorpi specifici, le IgE, le immunoglobuline E, e al secondo contatto che scatta la trappola. Le IgE stimolano alcune cellule del sangue, mastociti e basofili, a rilasciare una massiccia quantità di mediatori chimici, fra cui l'istamina. Questo rilascio improvviso provoca una violenta e diffusa dilatazione dei vasi sanguigni, un aumento della permeabilità dei vasi con conseguente fuoriuscita di liquidi nei tessuti, e questo causa gonfiori ed edemi e il crollo della pressione arteriosa, che riduce l'ossigenazione degli organi vitali come il cuore e il cervello. Non tutte le allergie provocano lo shock anafilattico. Le cause più frequenti si dividono in tre grandi categorie. Fra la categoria degli alimenti, quelli che provocano più facilmente lo shock sono arachidi, noci, crostacei, pesce, latte, uova e grano. Fra le punture di insetto, le vespe, le api e i calabroni. Fra i farmaci, gli antibiotici, come per esempio la penicillina, gli antinfiammatori come i FANS, fra cui l'aspirina, e i mezzi di contrasto radiologici. Lo shock anafilattico ha un tratto distintivo, la rapidità. I sintomi compaiono solitamente da pochi minuti a un'ora dopo l'esposizione all'allergene. Più velocemente compaiono i sintomi, più la reazione tende ad essere severa. La diagnosi clinica si basa sul coinvolgimento simultaneo di due o più dei seguenti apparati: la pelle e le mucose, quindi abbiamo un'orticaria diffusa con forte prurito, un arrossamento intenso e calore e un angioedema, cioè un rigonfiamento marcato di labbra, palpebre, lingua e gola. A livello dell'apparato respiratorio abbiamo una sensazione di nodo alla gola, una raucedine improvvisa, una difficoltà a deglutire, una tosse persistente, respiro sibilante o affanno. a livello dell'apparato cardiovascolare, vertigini, senso di svenimento, tachicardia, ossia un battito cardiaco accelerato, la pressione arteriosa che precipita e una perdita di coscienza. Per quello che riguarda l'apparato gastrointestinale, abbiamo violenti crampi addominali, vomito e diarrea acquosa. Bisogna stare attenti alla cosiddetta reazione bifasica, ossia nel 5-20% dei casi, dopo che i sintomi sono svaniti anche grazie alla terapia, la reazione può ripresentarsi a distanza di 2 o 8 ore senza una nuova esposizione all'allergene. Per questo motivo il monitoraggio in ospedale è sempre obbligatorio. Allora, cosa fare quando ci troviamo di fronte una persona con un sospetto shock anafilattico? Chiaramente chiamare i soccorsi, ma il farmaco salvavita è indubbiamente l'adrenalina. Non esistono delle controindicazioni assolute al suo impiego e normalmente i soggetti a rischio noto portano sempre con sé un autoiniettore. Come posizionare la persona? Se la persona respira a fatica ma è cosciente, bisogna mantenerla in posizione seduta o semiseduta per facilitare la respirazione. Se si sente svenire o ha la pressione bassa, sdraiata a terra sulla schiena con le gambe sollevate per favorire l'afflusso di sangue al cervello. Se è incosciente ma respira, bisogna metterla in posizione laterale di sicurezza per evitare il soffocamento in caso di vomito. Se non respira e non c'è battito, bisogna iniziare immediatamente la respirazione cardiopolmonare. Cosa non fare? Non dare mai da bere e da mangiare perché il rischio di soffocamento è altissimo. Non fare alzare la persona perché un improvviso cambio di postura potrebbe provocare un arresto cardiaco fatale a causa del crollo pressorio. Se non aspettare che antistaminici e cortisone ci facciano effetto. Questi farmaci sono utili, ma agiscono molto lentamente, troppo lentamente, richiedono 20 minuti, anche un'ora, e non possono fermare lo shock. Solo l'adrenalina agisce in pochi secondi. Sopravvivere a uno shock anafilattico significa anche dover riorganizzare la propria quotidianità per evitare che accada di nuovo. Quindi fare una visita allergologica è fondamentale per identificare con certezza l'allergene, che può essere identificato tramite i test cutanei, i cosiddetti prick test, o esami del sangue con il dosaggio delle IgE specifiche. Un piano d'azione personalizzato, il medico allergologo rilascerà un piano scritto che spiega come riconoscere i sintomi e quando usare l'adrenalina, portare sempre con sé l'autoiniettore, indossare un braccialetto o una piastrina che indichi l'allergia grave. Questo può salvare la vita se ci si trova impossibilitati a parlare. E poi informare familiari, amici, colleghi di lavoro o il personale scolastico su come riconoscere i sintomi e come utilizzare l'autoiniettore in

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano.
1: Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
1: Takina moma mataganá, starindine, ola kegeta ratador.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... oh».

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

cose quando passo da quelle parti. E mi ricordo com'era amarsi come i cani, ma non mi ricordo più, non capisco.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: te.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.